0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Stanco, sono nato stanco, appena alzato, la mattina torna a letto. Stanco, sono nato stanco, mi han sempre detto, per ripicca, sono

0: Adesso andatevene tutti. Sparite, non mi rompete più i coglioni perché io voglio dormire. Ecco.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Mi hanno detto prova a fare la comparsa in un programma TV. Devi concederti a pressione giusta se nella vita vuoi più successo. Non vi...

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Chi è?
2: Andiamo a cantare al matrimonio.
3: È uguale. E in fondo alla strada.
2: Chi è che c'è?
3: Ci sono tre ladroni.
2: Oh, vabbè.
3: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
2: Ma sono tutti di mia moglie.
3: Il secondo sudava.
2: Tra un ballo, una bionda e un panino.
3: Il terzo spiegava.
4: Ma cosa spiegava? La rava e la fava.
2: Che sta

0: la solita orchestra,
1: i soliti accordi.
0: Ciao, buonasera, arrivederci.
2: Grazie. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Attenzione, tutta la gente nel mondo, dove vi trovate, spero che l'amore sia con voi e per tutta la vita.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Quello camminò e quell'altro cantava. Questo ebbe tre mogli, quello solo pazienza.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te. State ascoltando Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Non ci siamo mai dedicati, dedicati le canzoni giuste.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandra Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
4: Dagli scavi generali alla fibra ottica, dalle demolizioni civili e industriali ai lavori in quota e linee media e bassa tensione. TEA Impianti SRL costruisce il futuro in tutta Italia con il cuore in Campania. Oltre 100 mezzi all'avanguardia, un team di 50 professionisti qualificati e certificazione albo gestori ambientali per il trasporto rifiuti. Che tu sia un privato o una pubblica amministrazione, scegli un servizio d'eccellenza basato su tre valori: responsabilità, fiducia e sicurezza. TEA Impianti SRL. Lavoriamo oggi per il domani. Ci trovi a Sala Consilina in via Trinità 67. Telefono 0975 010422. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di attacchi reciproci con missili e droni tra Russia ed Ucraina, almeno 7 morti e 5 feriti, tra cui 3 bambini nei raid delle forze di Mosca su Kiev. 6 delle vittime erano ferrovieri, morti nell'impatto di un missile lanciato contro un'infrastruttura ferroviaria della capitale ucraina. Massiccia la rappresaglia di Kiev, la difesa aerea russa ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico, sotto attacco anche la regione di Samara, che ospita alcune tra le maggiori raffinerie di petrolio russe. Intanto ieri, in un bilaterale tra il premier indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo questa strada per porre fine al conflitto, ha affermato Putin. Donald Trump sta valutando la possibilità di sferrare attacchi limitati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità per attaccare le navi, è quanto riporta il sito americano Axios citando alcune fonti. Il presidente USA potrebbe dare il via libera all'operazione in seguito alla nuova escalation militare con Teheran, che ha risposto all'attacco sull'isola di Larak prendendo di mira obiettivi USA in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. E non mancano le tensioni interne, si dimette il segretario dell'esercito statunitense Driscoll dopo mesi di tensione con il titolare della difesa Hegseth, lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Attimi di paura ieri a Times Square, una delle zone turistiche più frequentate di New York, dove la polizia ha aperto il fuoco contro una donna che senza motivo ha coltellato 2 persone. Entrambe le vittime sono state portate in ospedale, una 32enne è morta mentre un uomo di 68 anni è in condizioni stabili. Secondo quanto riferito, la donna, autrice dell'attacco, deceduta per le ferite riportate poco dopo l'arrivo in ospedale, aveva precedenti segnalazioni per problemi di salute mentale. Tennis, 139 giorni dopo l'infortunio al polso, Carlos Alcaraz riparte agli US Open, travolgendo in meno di 2 ore e mezza con un triplice 6-4 il russo Safiullin. Mi è mancato tutto questo, fisicamente sto bene, spero di migliorare ancora, le parole del numero 3 del mondo che nel secondo turno incontrerà il portoghese Faria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia. Dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
4: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
5: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Italian Chart. Sabato 5 e domenica 6 settembre a Ruoti non perdere i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco Protettore. Oltre al ricco programma religioso, vi aspettiamo il 5 con la tappa del live tour di Radio Potenza Centrale ed RSP Spettacoli. Musica, cabaret e tanto divertimento. Il 6 settembre il concerto di Francesco D'Aleo.
6: Bella bionda, parlo con te.
0: Il Comitato Festa 2026, nel ringraziare tutti, vi aspetta. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Let's go, girls.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Who was

0: forever yours, Anne Frank.
1: Who was Anne Frank?

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte, sempre la stessa, ci si conosce tutti.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di guerra tra Russia e Ucraina, almeno 12 i morti e 18 i feriti negli attacchi lanciati su Kiev, lo riferiscono le autorità locali. Sul fronte opposto, la difesa aerea di Mosca ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico. Ieri in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, i bilaterali tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi. L'India ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare il conflitto in Ucraina. È ancora muro contro muro tra Italia e Spagna dopo le tensioni sorte per la gestione della crisi migratoria di Ceuta. Il governo di Roma ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. I controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico erano scattati lo scorso 1 agosto. La situazione non è migliorata, vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, chiarisce il ministro dell'Interno Piantedosi, che comunque ammorbidisce i toni e spera in un'ultima proroga. A stretto giro è arrivata la risposta di Madrid con una misura analoga, prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. L'attentato a Sigfrido Ranucci sotto la sua abitazione a Pomezia, restano in carcere due degli arrestati, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati dagli inquirenti tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda di cui la Vitola ha ammesso di essere il mandante. Lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo la richiesta degli avvocati che puntavano ai domiciliari. Secondo il giudice per le indagini preliminari, alcuni passaggi dell'interrogatorio reso dai due indagati sarebbero non credibili e macchiati di reticenza. Calcio: a 39 anni Lionel Messi dice addio alla nazionale argentina. Non ho più nulla da dare, è una scelta che fa male all'anima, ma capisco che sia arrivato il momento, ha scritto il capitano dell'Albiceleste in un lungo messaggio pubblicato sui social. Si chiude così una storia durata 20 anni con 207 presenze e 125 gol che lo hanno reso il giocatore con più partite e il miglior marcatore di sempre dell'Argentina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian Chart.
0: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: 喂喂嘿喂，perché la terra dei cacchi è la terra dei cacchi. No. No. No. No. No.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Sabato 5, domenica 6 settembre, a Ruoti, non perdere i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco Protettore. Oltre al ricco programma religioso, vi aspettiamo il 5 con la tappa del live tour di Radio Potenza Centrale ed RSP Spettacoli. Musica, cabaret e tanto divertimento. Il 6 settembre, il concerto di Francesco D'Aleo.
2: Bella bionda, parlo con te.
1: Il Comitato Festa 2026, nel ringraziare tutti, vi aspetta.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano, il calciomercato che piace a pochi, forse a nessuno, soprattutto quando si gioca. Chiude i battenti alle 20 in attesa degli ultimi colpi con la Juventus scatenata dopo il no di Kessié, gli infortuni di Thuram, Yıldız preso, il centrocampista senegalese dal Tottenham, Sarr ceduto all'Atletico David, in arrivo l'attaccante della Germania Voltemade, alla finestra il difensore argentino Tagliafico. Molto attiva anche la Roma dopo De Ron, il tedesco Leveling in pole rispetto all'ala brasiliana Luis Enrique. Sullo sfondo le voci di una possibile eccezione eccellente quella di Coné. Al Como di Fabregas, l'ex Viola Ken, il portiere ex Chelsea Sanchez, all'Atalanta dal Bologna l'inglese Rowe. Abbiamo accennato in chiave mercato a Roma e Atalanta. Ieri protagoniste, seppur in termini diversi, delle due vittorie che valgono quota 6 in classifica, punteggio pieno dopo due turni nei posticipi della seconda di Serie A. Altri 4 gol dei giallorossi, stavolta a Lecce con la doppietta di Malen, già 5 reti finora in campionato e coccolato con rimandi eccellenti da mister Gasperini.
2: Beh, io ho avuto la fortuna di allenare tanti attaccanti forti. Al Genoa, ti ricordo Milito, ha questa capacità di controllo di tiro, di accelerazione in pochi metri che ti brucia, e sono caratteristiche straordinarie per un attaccante, per me per una punta centrale.
1: Si è salvata invece per il rotto della cuffia l'Atalanta, gol vittoria dell'1-0 al 94esimo contro il Bologna del subentrato Samardžić, complice l'errore sanguinoso del portiere Skorupski. Stasera scattano i sedicesimi di Coppa Italia, Parma, Cremonese, Torino, Monza. Dopo 21 anni, un mondiale, due Coppe America, Leo Messi dice addio all'Argentina, ho dato tutto me stesso, una scelta che fa male, si legge in un post su Instagram pubblicato ieri ma scritto dopo la morte del padre, dal 39enne fuoriclasse di Rosario. Con l'Albi Celeste Messi ha collezionato 207 presenze, realizzando 125 gol, 21 dei quali nelle rassegne iridate. Eurovolley femminile, Italia-Bulgaria 3-0, azzurra ai quarti, domani contro la Svezia, il CT Velasco.
3: È stata una partita molto molto buona di tutte le giocatrici, anche delle giocatrici che sono entrate come cambio. È stata una grande partita individuale e di squadra.
1: Basket, qualificazioni mondiali uomini, Italia-Serbia 64-76. Tennis, esordi positivi agli US Open di Berrettini e Darderi, fuori Cina Arnaldi e la Cucciaretto. Oggi debuttano 5 azzurri con Bolli, Musetti, Guerrieri, Bellucci e Passaro. Ed è tutto, a più tardi.

0: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: mazzi con i bignè.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: 1 2 1 2

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
2: RSP Eventi.
1: I

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Sabato 5, domenica 6 settembre, a Ruoti, non perdere i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco Protettore. Oltre al ricco programma religioso, vi aspettiamo il 5 con la tappa del live tour di Radio Potenza Centrale ed RSP Spettacoli. Musica, cabaret e tanto divertimento. Il 6 settembre, il concerto di Francesco D'Aleo.
2: Bella bionda, parlo con te.
1: Il Comitato Festa 2026, nel ringraziare tutti, vi aspetta. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La difesa aerea ucraina è insufficiente e il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Lo scrive il presidente Zelensky su X commentando l'ondata dei nuovi attacchi notturni su Kiev che hanno causato 12 morti e 18 feriti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. Intanto nuove tensioni diplomatiche tra Mosca e Roma, la nomina dell'ex titolare della difesa ucraino Fedorov, consulente del Ministero della Difesa italiano, è molto ridicola le parole della portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. Immediata la replica di Crosetto. Preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca. Noi ragioniamo pensando solo a Roma, ha affermato il titolare della difesa, difendendo la scelta e l'esperienza di Fedorov. Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025, lo rileva l'Istat confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. Confermata allo 0,8% anche la variazione acquisita per il 2026. E le tensioni in Medio Oriente continuano a spingere al rialzo le quotazioni del petrolio, con il Brent che viaggia oggi sopra i $92 al barile. Non si ferma neppure la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale supera i 2 euro al litro, 2 euro e 13 centesimi per il gasolio. Sulla rete autostradale invece la verde in modalità self viaggia sopra i 2 euro e 10 centesimi, il gasolio sopra i 2 euro e 20 centesimi. Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, lo ha deciso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha stabilito però un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i tre figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi martedì 1 settembre 2026. Il santo del giorno è Sant'Egidio, abate del VII secolo. Oggi nella storia, 1985. Una spedizione oceanografica, guidata dal ricercatore americano Robert Ballard, individua il relitto del Titanic sul fondo dell'Atlantico a quasi 4.000 metri di profondità. Erano passati 73 anni dall'affondamento. Le immagini del relitto fecero il giro del mondo, riportando in superficie una delle tragedie più celebri della storia moderna. Nati oggi, 1922, nasce Vittorio Gassman, uno dei volti più straordinari del cinema e del teatro italiano del Novecento. Con la sua voce potente e una presenza scenica magnetica, ha interpretato ruoli indimenticabili, diventando il simbolo del grande attore all'italiana. 1957, nasce Gloria Estefan, cantante americana dalla voce inconfondibile. Con oltre 90 milioni di dischi venduti nel mondo, è una delle artiste più amate della storia della musica pop internazionale. Curiosità del giorno. Lo sai come si forma la grandine? La grandine nasce nelle grandi nuvole dei temporali, chiamate cumulonimbi. Le forti correnti d'aria spingono le gocce d'acqua molto in alto, dove fa così freddo che si trasformano in ghiaccio. I piccoli chicchi vengono poi spinti su e giù più volte all'interno della nuvola, aggiungendo ogni volta un nuovo strato di ghiaccio, proprio come una cipolla. Quando diventano troppo pesanti, cadono al suolo sotto forma di grandine. Pillola di buon umore. Non puoi aggiungere giorni alla tua vita, ma puoi aggiungere vita ai tuoi giorni. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Sabato 5, domenica 6 settembre, a Ruoti, non perdere i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco Protettore. Oltre al ricco programma religioso, vi aspettiamo il 5 con la tappa del live tour di Radio Potenza Centrale ed RSP Spettacoli. Musica, cabaret e tanto divertimento. Il 6 settembre, il concerto di Francesco D'Aleo.
2: Bella bionda, parlo con te.
1: Il Comitato Festa 2026, nel ringraziare tutti, vi aspetta. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
3: Da ora in onda, Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
4: Eccoci qua ragazzi, immancabili. Ciao a tutti da Marco Mari
5: e da Angela.
4: Siamo pronti per dare inizio ad un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la nostra carrellata di sei canzoni, una per ogni decennio, che ci raccontano della musica leggera italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. A te Angela.
5: E come sempre iniziamo dagli anni 60 con una canzone che ci parla dell'estate del 1964 e di un amore che sembra terminare con la fine di quel mese di vacanze. Ce la propone Little Tony e si intitola La fine di agosto.

0: La canzone è ovviamente malinconica, però ci racconta di un decennio decisamente felice, di un'Italia in pieno boom economico e con gli italiani decisamente più ruspanti ma più felici di quelli di oggi. E dagli anni 60, ragazzi, ci inoltriamo negli anni 70 con la voce di Marco.
1: Sì, andiamo, procediamo per quasi un decennio per incontrare un gruppo che era nato proprio negli anni 60, ma che ha avuto il massimo del suo fulgore sicuramente negli anni 70. Qui ci raccontano di un Voglio ridere. Immagino che i più avranno riconosciuto dalle prime note i Nomadi.

0: l'inconfondibile voce di Augusto D'Aoglio e l'inconfondibile sound degli anni 70 dei Nomadi, poi negli anni 80 e 90 hanno cambiato un po' anche loro, ma del resto la musica, come del resto il mondo, è in continuo mutamento delle mode, di tutto quello che gli gira intorno. Salutiamo i Nomadi e Voglio Ridere e proseguiamo con gli anni 80.
1: Esatto Marco, passiamo ora a un importantissimo esponente della scuola romana. Non è Francesco De Gregori, né Franco Califano o Antonello Venditti, è Claudio Baglioni con Avrai.

0: Nel 1982 Claudio Baglioni era già una celebrità da quasi una decina d'anni. Lui è sempre stato molto legato a questa canzone perché l'ha scritta con la nascita di suo figlio. E ora adesso, ragazzi, prima di lasciare a Marco la parola, vi ricordo che state ascoltando Italian 7 Note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso andiamo da Marco.
1: Abbiamo avuto finora tre voci maschili, ora ce ne attende una femminile e sarà l'unica di questo nostro appuntamento. Secondo me questa è un'artista che non ha ottenuto il successo in patria che avrebbe meritato, perché era dotata, in quanto questa canzone è un tributo a Irene Fargo, di una voce dolcissima e cristallina.

0: Purtroppo Irene Fargo non è stata valutata per il suo reale potenziale, per la sua reale arte nel nostro paese. Ha avuto invece ampi successi nella penisola iberica, in Sud America in generale. Soprattutto è stata una star in Portogallo, dove il canto tradizionale, il fado, è stato la sua stella polare. La salutiamo e l'abbiamo ritrovata con questa Come una Turandot. Salutiamo il Novecento ed entriamo negli anni 2000.
1: Per parlarvi di un artista che si è sempre posto orgogliosamente fuori dagli schemi, dotato di una voce molto particolare e di un'invidiabile energia. A voi Caparezza con Ti fa stare bene.

0: ragazzo di Caparezze, dotato di una notevole carica e di un testo apparentemente insignificante, ma che in realtà sa comunicare molto bene. Bene ragazzi, lasciamo gli anni 2000 e andiamo ad ascoltare l'ultimo singolo di oggi.
1: I testi di Caparezza non sono mai banali. Bisogna interpretarli, però bisogna ascoltarli bene e vedete che, insomma, attraggono. Intanto noi stiamo per arrivare alla conclusione, andiamo con qualcosa di più tranquillo, e qualcosa di più poetico, o meglio, la mettiamo in femminile perché il titolo è Poetica. Lui è Cesare Cremonini.

0: E con un Cesare Cremonini super romantico e la sua poetica abbiamo completato anche quest'oggi la nostra playlist di 6 canzoni dagli anni 60 ai giorni nostri dell'Italia in 7 note. Quindi io, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima.
0: Ciao a tutti.
2: Ti muovi bene su quei tacchi a spillo.
3: Abbiamo trasmesso Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'ultima notte di raid russi con 12 morti e 18 feriti provoca la dura reazione di Zelensky, che torna a denunciare l'insufficienza dei mezzi di difesa aerea mentre caccia della NATO decollano dopo uno sconfinamento di droni in Estonia. Sentiamo Alessio Galea.
2: La capacità di difesa ucraina è insufficiente. Il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Lo scrive Zelensky in un post su X commentando l'ondata di attacchi notturni su Kiev con missili e droni che ha causato 12 morti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. E un allarme aereo è scattato nella notte in Lettonia ed Estonia. Dopo lo sconfinamento di alcuni droni che hanno violato lo spazio aereo estone, sono decollati caccia turchi impegnati nella missione NATO di pattugliamento.
1: Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025. Lo rileva l'Istat, confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. A fronte di una crescita modesta, continua a correre invece l'inflazione, che ad agosto sale a più 3,3% su base annua dal 2,9% di luglio. Pesa la nuova fiammata dei beni energetici, che segnano un più 17%, più 0,5% la variazione su base mensile. Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, lo ha deciso il Tribunale dei minorenni della L'Aquila, che ha stabilito però un iter a tappe monitorato dai servizi sociali, che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i tre figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Nel giorno del ritiro dagli US Open di Djokovic, un altro 39enne mito dello sport si prepara ad un addio doloroso. Leo Messi lascia l'Argentina dopo una storia segnata da gioie ma anche delusioni. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
3: LeBron James di anni ne ha 41 come Cristiano Ronaldo. Se il primo è volato a Filadelfia sognando un clamoroso trionfo NBA, CR7, archiviato il mondiale sbiadito, continua a segnare gol in maglia al Nasr. Insomma, resistono più forti del tempo. Non sembra lo stesso per altri due che danno del tuo al mito. Più giovani si fa per dire, entrambi 39enni, che nello stesso giorno sembrano aver iniziato la passerella finale. Novak Djokovic eliminato agli US Open, tradito dal fisico, e Leo Messi ancora in maglia Miami, ma da ieri senza più quella dell'Argentina. Ho dato tutto me stesso, si legge in un post pubblicato su Instagram, scritto il 21 luglio, due giorni dopo la finale iridata persa contro la Spagna, poco prima della tragica morte l'8 agosto di papà Jorge. E così, dopo più di due decenni, si conclude l'era albiceleste della Pulce. La stricata di feste e cadute, iniziata con una espulsione un minuto dopo l'esordio a Budapest nel 2005, quattro finali perse prima del trionfo a Qatar 2022, la coppa più bella che ha spazzato via ogni dubbio sulla sua grandezza.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
5: Radio Studio Potenza.
4: FM 96 e 100.
5: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
4: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
5: RSP Eventi.
4: Il ritmo che ti segue ovunque.
6: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
7: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50. Beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale, che era il funk rock, anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirati a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Classic.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Bette Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

L'avevo consumato io questo disco da tante volte che l'avevo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra radio. Non è vero, questo è stato un grandissimo successo.

personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Stavo pensando tra me e me, dicevo però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone a un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound of 70s and 80s music.
1: Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola. Mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi. Ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Phyllis Hyman. Due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farvela ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
5: Sabato 5, domenica 6 settembre, a Ruoti, non perdere i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco Protettore. Oltre al ricco programma religioso, vi aspettiamo il 5 con la tappa del live tour di Radio Potenza Centrale ed RSP Spettacoli. Musica, cabaret e tanto divertimento. Il 6 settembre, il concerto di Francesco D'Aleo.
6: Bella bionda, parlo con te.
5: Il Comitato Festa 2026, nel ringraziare tutti, vi aspetta. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

Guarda te, a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

ci sono ancora, non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

0: Freak. Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante. Si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

la base musicale per farmi salutare. Va avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un po'.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
4: E dai tutti a scuola, dai con le risate, dai con gli applausi, dai con i corsi di riparazione. Nessuno, Potevate studiare quando era ora. Amici radioascoltatori, benvenuti alla prima settimana di settembre. Ma che bello, l'uva è fatta ormai da mo, cioè da luglio mi sa che è fatta l'uva. Anche noi siamo fatti, siamo assolutamente extra fatti, direi, assolutamente sì. Rigorosamente in onda in diretta in syndication sulla nostra antenna nazionale, grazie a tutte le nuove antenne collegate con noi a livello televisivo. Da Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy, 24orenews.it, poi Roma, grazie veramente di cuore. Oh, stavo per dire anche Grosseto, preso dall'entusiasmo del Debo Zero Everyday insieme a Giuseppe Ricciardi, così. Dico cose a caso, ecco. Amici radioascoltatori, siete pronti? Perché settembre ne abbiamo parlato. Fatemi fare un po' la marchetta a Tempo Zero Everyday Due Moschettieri. Allora, ne abbiamo parlato anche in Tempo Zero Everyday Due Moschettieri, ecco. Così lo sa anche la nostra Consuelo, che possiamo dire semplicemente che non lo sa. Lei non lo sa, ecco. Possiamo dire che anche, però un giorno lo saprà, secondo me no. No, perché non lo sa fare, cose mie. Basta, perché se no poi alla fine, ecco, mi cancella anche la capanna quest'altra. Comunque, settembre, come dicevamo, in Tempo Zero Everyday, i due bagnini, almeno fino al prossimo 19 di settembre. Ah, vi aspetta ancora Orvieto, ragazzi, mi raccomando. Mamma mia, quanta carne al fuoco, quante cose ho detto che poi alla fine non hanno né capo né coda. Mi toccherà fare comunque un intervento isolato per questo, mi sa che è meglio, vero? Qualcuno, per favore, scusate, mi può insegnare a fare lo speaker? Mi chiamate Consuelo da Centro Fiuggi, che tanto lei non ha una famiglia, non ha un amore, non ha un nessuno, non ha. Amici radioascoltatori, iniziamo questo mese di settembre nel migliore dei modi. Lo facciamo in Tempo Zero, in Tempo Zero Show la capanna. Mi dicono dall'altra parte del video che abbiamo anche Daniela incazzata. Ma perché? Lei ci aveva da fare ancora con l'università immaginaria. Ma non si era laureata questa? Non ci sto a capire. Vabbè, iniziamo, dai.

0: Giusy Ferreri, la grande voce meravigliosa di questa signora che veramente ha, ne si sentiva la mancanza perché ha, che ha, boh, non lo so. Giusy non ha nulla, sono io che sono un po' pazzoide, dovete avere pazienza. Ah no, c'è la nostra Daniela che ha, sì, ci colleghiamo con la nostra Daniela, la nostra mogliera Robadrino che ha dei problemi, la nostra mogliera Robadrino che ha dei problemi. Daniela, mi sente? From now on. Sì, avete capito bene, questa è la sigla di Mancusi International, la grande realtà virtuale immaginaria di Domenico Mancusi, dove anche durante l'estate i problemi, come avete potuto ascoltare, non mancano mai. I grandi protagonisti di Domenico Mancusi, Mancusi International, dove è raggiungibile a www.mancusiinternational.com. È possibile ascoltare i grandi protagonisti che comunque d'estate giustamente si prendono una pausa, e la grande protagonista Daniela anche lei ha deciso di prendersi una pausa. Ma attenzione, perché quando si ferma un macchinario e un ingranaggio nella piccola radiolina di Mancusi International ci sono un po' di scompigli. Daniela,
1: buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno a lei. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
1: Allora, non sono sparita, non vi preoccupate,
0: no,
1: che non sono
0: bene.
1: Sparita.
0: Ok.
1: Però volevo dare alcune comunicazioni.
0: Oh, però con calma, Daniela, Mi raccomando, sempre prolissa, che per fare un discorso ci mettiamo una settimana, Magari mettiamoci meno.

0: Giovanna.
1: Allora Daniela, la prego, abbia pietà di me, perché lei è il dono della sintesi, non sa minimamente dove sta di casa, quindi mi raccomando, perché non ho tutto l'appuntamento, mi fa calare lo share. Quali sono le comunicazioni? Alcune comunicazioni di Daniela, ve la ricordate Daniela? Lei è la ragazza della carta a terra che dopo il lockdown era tornata a uscire con una sua amica e una signora all'interno della passeggiata lungomare voleva chiamare la polizia perché, secondo la signora, Daniela aveva lasciato la carta a terra. Allora Daniela, cosa succede?
2: Molto
1: che c'è?
2: Importante.
1: Sì, molto importante.
2: Per favore,
1: okay.
2: Potreste ascoltarle,
1: sì.
2: Tutti.
1: Va bene, ascoltarle tutti, sì, basta che fa veloce.
2: Per favore,
1: veloce.
2: Almeno forse sì. Una volta per
1: okay.
2: Tutte sono chiara.
1: Ok, ok.
2: Allora, io sono
1: sì.
2: Molto schietta
1: ah,
2: e
1: bene.
2: Diretta. Io
1: okay.
2: Sono riuscita
1: sì, cosa?
2: A
1: sì, ah,
2: trovare
1: cosa?
2: Un biglietto a
1: sì.
2: Poco prezzo.
1: Daniela, sia sintetica cortesemente.
2: Sì, di Radio Tori in qualche modo.
1: Sì,
2: quindi non vi ho detto nulla.
1: Per fare cosa?
2: Fatto che sì. Non è perché io sono venuta qui da Veronica.
1: Ah.
2: Sono venuta in vacanza.
1: Ma come no? Ma scusi, lei va dalla sua amica Veronica e poi ci viene a dire che non è in vacanza. Ma che è, pazzita?

0: amici radioascoltatori, ma voi un diario segreto l'avete mai tenuto? Beh, questo è l'argomento di oggi della nostra matrona, giù alla reception.
1: Ciao a tutti. Salve. Ragazzi, spero che vi piaccia l'argomento del giorno.
0: Sì, sì, mi piace tantissimo il suo argomento del giorno, tantissimissimissimissimissimissimo, e la porto qui nel mio cuore. Allora, l'argomento del giorno, quindi lei lo tiene, il suo diario.
1: Allora vediamo. Il mio primo diario segreto.
0: Quanti ne ha avuti, scusi, di diario segreto?
1: Io l'ho scrissi all'età di forse 5 anni e mezzo.
0: 5 anni e mezzo sapeva manco scrivere, scusi, ma non è vero, ma non sa neanche spiccicare una parola. Allora come faceva a scrivere il diario voglio dire, segreto, già all'età di 5 anni e mezzo? 6, ma stia zitta, mi sta dicendo, io non ci credo.
1: Perché io iniziai a scrivere molto presto, tipo a 5 anni io sapevo già scrivere.
0: Ah, 5 anni lei già sapeva scrivere, però il problema è che non sa parlare all'età di 50 anni, ha capito, ma non c'è quello di problema.

0: Quanti di voi a 5 anni sapevate, quanti di voi a 5 anni sapevano già scrivere? Alzate la mano, la manina, siamo a scuola. Visto che comunque sia già è il periodo di tornare dietro i banchi di scuola, amici radioascoltatori. Lo so, magari prima mi sono lasciato un po' andare, potevate darvi da fare un pochino prima, però se vuol dire sta cosa, oh, mannaggia la miseria. Magari però avete fatto anche i compiti delle vacanze, vero? Sei tutti a fare i compiti delle vacanze. Mi raccomando, in bocca al lupo a tutti gli studenti che da questa settimana fino alla prossima con i corsi di recupero. Ecco, li vedo pronti dall'altra parte del videowall per farci prendere la nostra primissima pausa, ma anche per prendere e per scrivere un diario. Anche io vado a scrivere un diario, dai, da tra poco.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
4: Sabato 5, domenica 6 settembre, a Ruoti, non perdere i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco Protettore. Oltre al ricco programma religioso, vi aspettiamo il 5 con la tappa del live tour di Radio Potenza Centrale ed RSP Spettacoli. Musica, cabaret e tanto divertimento. Il 6 settembre, il concerto di Francesco D'Aleo.
5: Bella bionda, parlo con te.
4: Il Comitato Festa 2026, nel ringraziare tutti, vi aspetta. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

Il nostro sogno di mezz'estate che si sta per tramutare però anche in autunno, ragazzi. Direi proprio di sì. Amici radioascoltatori, la prima settimana di settembre rigorosamente in onda in diretta, salutando agosto. Dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it, poi Roma a livello televisivo, c'è Simone Papini a tenerti compagnia. Pensieri, parole d'autore e anche spese scolastiche. Possiamo dirlo, visto che ci siamo? Ecco, sì. Parleremo anche di Blue Vacation, come ogni anno, perché tutti coloro che sono stati in vacanza possono soffrire di Blue Vacation dai 5 ai 10 giorni, tutti coloro che non sono stati in vacanza possono soffrire di, posso dire, un po' di giramenti, perché magari non l'hanno scelto, tutti coloro che invece scelgono di non andare in vacanza perché sono già in vacanza, tutti i settembrini, 7 milioni e mezzo di persone che si spostano, andremo a scoprire ovviamente anche il popolo dei settembrini. I bambini piccoli, i nonni, i genitori, i neogenitori che possono spostarsi, tutti coloro che hanno la possibilità di godersi il mare con le spiagge che non si svuotano ma si popolano di altre popolazioni, ecco, e di altri eventi sicuramente molto più dilatati rispetto al mese d'agosto, rispetto alla settimana di Ferragosto, rispetto all'alta stagione. Benvenuti, bentrovati, questo è un sogno di mezz'estate, almeno fino al prossimo sabato 19 settembre, quando tra l'altro 19 settembre e poi dal 21 apriremo ufficialmente la 15ª stagione radiofonica artistica del sottoscritto, tanto per dire, con tante novità. Avremo anche un grande che aprirà con me questa grande nuova avventura di un network, più di questo non vi posso dire, non per scaramanzia ma perché è bello l'attesa. Il 19 settembre vi aspetto ovviamente in quel di Orvieto, ecco, Disability Pride, Disability Factor, vi aspetto. Non prendete impegni, è Piazza della Repubblica, tutto libero. Proprio come noi siamo liberi e nella nostra libertà pensieri, parole d'autore e grandi note.

Un solo sogno, un solo momento, un solo istante, per ricordare ciò che ci è appartenuto, che rimane comunque nei nostri cuori, nei nostri desideri. Un solo istante, un solo momento, prima di svogliarci e destarci e capire che il tempo indissolubile passa, trascorre comunque come una goccia che nell'acqua rimane comunque con il suo vapore, poi se ne va, lontana da noi, fino a ricordare che tutto ciò che abbiamo vissuto deve essere servito a qualcosa, per migliorare la nostra vita, per ricordarci che nulla è eterno, perché tutto ciò che fluisce, scorre, se ne va lontano, e tutto ciò che fluisce scorrendo rimane tutto nella mente e nel cuore di chi l'ha vissuto, e soltanto un istante ancora per fermarci e ricordarci chi siamo. Philibert, un sogno di mezza estate. Sulla tua onda nazionale.

davvero riesce a vederlo. Certo, lo si riesce a vedere davvero ciò che guardiamo. Altrimenti non stiamo vivendo, stai semplicemente registrando immagini. Ma esiste anche una differenza tra vedere e sentire. Vedere apparire, innanzitutto agli occhi degli altri, significa riconoscere ciò che è davanti a noi. Sentire invece significa permettere a ciò che vediamo di attraversarci. Puoi vedere una persona soffrire senza sentire il suo dolore. Questo può accadere. Puoi vedere un'ingiustizia senza però percepirne il peso. Puoi assistere alla fine di qualcosa e continuare la tua giornata come se nulla fosse. Gli occhi registrano. Il sentire coinvolge ed è proprio nel passaggio del vedere al sentire che comincia la vera consapevolezza. La comprensione è tutta un'altra cosa. Puoi capire perfettamente che qualcuno ti dice qualcosa, ti racconta, riconoscere le parole, cogliere il significato, le lettere e persino essere capace di spingerci oltre e andare avanti. Ma comprendere è qualcosa di diverso. Comprendere significa che ciò che hai ascoltato, hai attraversato la superficie ed è arrivato in un luogo più profondo, dove non puoi più limitarti a osservare. Devi confrontarti con ciò che hai incontrato. Per questo due persone possono assistere, vedere allo stesso evento e uscire con due realtà completamente differenti. Hanno gli stessi occhi, ascoltano le stesse parole, vivono nello stesso tempo, quello storico, eppure una vede ciò che l'altra non riesce nemmeno a percepire. Non è necessariamente una questione di intelligenza. È una questione di coscienza e di disponibilità interiore, perché vedere veramente significa accettare il rischio di essere modificati da ciò che si vede. La realtà, quando viene percepita fino in fondo, non è mai completamente innocua. Può mettere in discussione convinzioni, abitudini, appartenenze e sicurezze. Ecco perché talvolta chi tenta di far ragionare gli altri non viene ascoltato ma percepito come una macchia. Non sta semplicemente portando un'opinione diversa. Sta tentando di aprire una porta che qualcuno ha scelto di tenere chiusa, semplicemente per questo. Una coscienza integra non è una coscienza che sa tutto. È una coscienza capace di stare davanti a ciò che non sa, senza riempire immediatamente quel velo e quel vuoto che una certezza non è, e la capacità di sostenere la complessità, la contraddizione, perfino il dubbio. E quella contraddizione in cui davanti a ciò che accade non domandi soltanto è vero o ma anche no. Che cos'è? Che cosa sta accadendo dentro di me? Perché? Il viaggio della consapevolezza non consiste nell'andare sempre più lontano, ma nel diventare capaci, veramente, e non a parole soltanto, capaci di scendere sempre di più in profondità. Bisogna scendere sotto le opinioni, sotto le convinzioni ereditate, sotto la paura, sotto il bisogno di avere ragione. Scendere fino a quel nucleo nel quale non possiamo più nasconderci dietro a ciò che pensiamo, perché cominciamo a incontrare ciò che siamo davvero. Ed è proprio qui che molti si feriscono. Non sempre siamo pronti ad affrontare noi stessi. A volte preferiamo il rumore alla domanda, l'abitudine alla trasformazione, l'obbedienza alla responsabilità. Dormire può essere molto bello, molto comodo, ma svegliarsi è meglio, perché quando ti svegli davvero, alcune cose non può più continuare a farle nello stesso modo. La coscienza, infatti, non è soltanto luce, è anche responsabilità. Più diventa difficile fingere di non aver visto,
più senti, più diventa difficile comportarti come se nulla fosse. Più comprendi, più dimentichi e più capisci le possibilità, attribuendo poi delle sensazioni diverse. La consapevolezza non ci rende necessariamente migliori, ci rende più responsabili e ciò che scegliamo di essere è diverso. È quello che comincia nel momento in cui una persona incontra qualcosa che potrebbe cambiare il proprio modo di vedere le cose, per paura o per comodità di voltarsi dall'altra parte. In questo senso, ignorare può diventare una forma di obbedienza. E vivere comunque nella stessa vita è forza, le forze, è proprio questa forza, è la differenza tra vivere semplicemente dentro il mondo e cominciare finalmente ad esserci veramente. Antonio Ruben, un sogno di mezza estate, pensieri, parole d'amore, di vita.

0: Per tutti coloro che amano strimpellare la chitarra almeno una volta nella vita, adesso non so se la generazione Z piuttosto che la millennial la suonate ancora la chitarra in spiaggia? Purtroppo assistiamo periodicamente a delle notizie abbastanza imbarazzanti, per non dire drammatiche, dei pestaggi, le grigliate che vanno a finire male. Nel mese d'agosto è deceduto un ragazzo diciottenne mentre appunto si era organizzato con i suoi amici, se non vado errato in provincia di Bari, per passare una bella serata, e poi purtroppo ci ha lasciato la vita. Perché? Perché la vita, diciamo che è cambiata, non vogliamo fare i vecchi, non facciamo i vecchi, perché no, non possiamo dire che si stava meglio quando si stava peggio, però diciamo che insomma ci sono delle difficoltà, ecco, tanto per dire. Ma questo è Il Pescatore, uno dei grandi classiconi che se suoni la chitarra te la suoni in tonalità di Do maggiore, neanche un diesis, quindi volendo per le prime avvisaglie di un meraviglioso concerto con gli amici penso che si possa fare, no? Il Pescatore, il grande poeta, se mai ce ne fosse bisogno, un sogno di mezz'estate. Noi siamo qua a tenervi compagnia, prima settimana di settembre, messaggi che stanno arrivando. Simone, non ci posso pensare, comunque non soltanto che iniziano le scuole, ma soltanto anche a livello di spesa. Assolutamente sì, perché è uscita come ogni anno, è comunque aumentato il paniere tra il corredo scolastico, si parte dall'elementare alle medie e comunque, tra virgolette, ci si in qualche modo salva, possiamo dire salva, ecco. Ci si può salvare le elementari e le medie, perché generalmente nei comuni e nelle province i bambini vengono e le famiglie vengono comunque supportate a livello economico con il sostegno dei libri. Poi arriva però i dolori, tra virgolette, a livello economico un po' alle superiori. Tra le medie e le elementari si spende dai 500 ai 1000 euro. Certo, c'è il corredo scolastico, c'è la cartella, c'è il grembiule, che comunque è tornato sono assolutamente d'accordo, negli istituti, così almeno non c'è il problema delle marche, soprattutto per i bambini, ecco. Però c'è la marca del diario, la marca della cartella, la marca dello zaino, la marca comunque sia dell'astuccio, quello c'è, comunque sì. E poi passiamo ovviamente a chi è in questa settimana di settembre, sicuramente anche alle superiori. Si parte da 700 fino a 1800 euro a figlio, tanto per dire, i libri di scuola, libri di testo, raramente viene usato comunque il libro di testo di un fratello più grande, del cugino più grande, perché vengono cambiate generalmente anche la casa editrice, tanto per dire, e vengono cambiate anche a volte gli autori, quindi è quasi impossibile stare dietro poi al programma, anche se poi gli argomenti sono gli stessi, però devi stare dietro al programma e non è facile. Ed è la settimana, questa settimana, già dalla scorsa, la settimana dei corsi di recupero per tutti coloro che insomma durante l'anno scolastico 25-26 potevate fare meglio, ragazzi, e poi riapriranno le campanelle dal prossimo 7 di settembre fino al 17 di settembre, poi anche con accordi di istituti scolastici, le regioni, le province, dando un'occhiata così molto veloce, come abbiamo fatto la scorsa settimana, un po' così a campione, dal 7 al 17 si riparte, le campanelle torneranno a suonare, ecco. Vi va questa cosa? Settembre è un po' quel mese di gennaio, ne parlavamo anche in Tempo Zero Everyday durante le mattine con Giuseppe Licciardi sulla nostra antenna. Effettivamente settembre è un po' il mese di gennaio, no? Sembra un po' l'inizio dell'anno, riaprono le fabbriche proprio questa settimana, anche gli studi commerciali, i lavori. Sicuramente se lavori a livello statale difficilmente comunque il tuo ufficio viene chiuso, però diciamo che il lavoro, se agosto è quel mese un po' più addormentato in Italia, in molta parte d'Europa, comunque così, perché fa bene. Allora risvegliamoci in questa prima settimana di settembre, parleremo anche della Blue Vacation, dicevamo, durante l'appuntamento di questa prima settimana di settembre, perché tutti coloro che allora vanno adesso in vacanza sono i settembrini, quelli magari un altro tipo di pubblico, ecco, magari le famiglie con i bambini piccoli, i nonni con i nipoti, tutti coloro che magari lavorano in smart working e dicono vabbè, allunghiamo un attimo, facciamo, se ovviamente il tuo lavoro te lo permette, facciamo una domanda, basta rimanere comunque in Italia e nella comunità europea in un certo qual modo me la posso permettere, però insomma devi lavorare, un'altra storia. E tutti coloro che si sono tenute le ferie invece, giugno, luglio, agosto, magari avete un po' tirato il collo come una giraffa, uno struzzo, è arrivato il mese di settembre, 8 milioni e mezzo di italiani, il mare viene comunque scelto dalla maggioranza, ma come abbiamo scoperto in questo mese estivo di luglio e di agosto, la montagna sta andando veramente forte e ovviamente i vari agriturismo, dal produttore al consumatore, ecco, anche noi dal produttore al consumatore di musica, siamo noi che ascoltiamo la musica e con i pensieri e parole d'autore. Ci sentiamo tra pochissimo dopo la prima pausa.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Benvenuti cari amici, è passata un'altra settimana e sta per partire il nuovo viaggio della Time Machine di Yub DJ. Il viaggio della settimana scorsa della macchina del tempo vi è veramente piaciuto, sono molto contento, ho ricevuto un sacco di messaggi e vi ringrazio, continuate a scrivermi sia su Instagram che su Facebook che su Mixcloud che su TikTok cercando Yub DJ, che si scrive con la Y, come York e come Yankee. Quindi, preso dall'entusiasmo, del vostro entusiasmo che mi ha contagiato, ho scelto di fare un viaggio simile questa settimana. Quindi ho fatto ancora un sacco di ricerca dentro le classifiche degli anni sempre tra il 94 e il 2004, perché secondo me è qui che si sviluppa il cuore della musica che vi piace, che ci piace e ascoltiamo sempre durante la nostra macchina del tempo. Ma non voglio anticiparvi troppe cose, voglio lasciarvi scoprire questa Time Machine che secondo me è venuta meravigliosa, brano dopo brano. Partiamo da una hit incredibile del 1994, sentite cantare in sottofondo Alexia, lui è Ice MC e questa è It's a Rainy Day.

Oggi abbiamo iniziato un po' troppo forte, non lo so, dovete ascoltare tutta la playlist per capire oggi che cosa è uscito, perché veramente questa Time Machine ci farà volare, vi farà volare, e spero che stiate già ballando. Andiamo avanti con un altro brano del 1994, probabilmente meno mainstream di quello che abbiamo appena ascoltato, ma comunque un brano che è arrivato famosissimo, potentissimo in tutte le classifiche. Loro sono un gruppo Eurodance tedesco super rappresentativo di questo sound degli anni 90, si chiamano Fun Factory e la canzone è Close to You.

Bella, vero? Io non so se ve la ricordavate, spero di sì, oppure spero di avervi sbloccato un ricordo, come si dice adesso. Ma andiamo avanti con un altro brano iconico degli anni 90, uscito nel 1996. Loro sono i BBE con 7 Days and 1 Week.

e probabilmente in questo periodo del 1996 la scoperta della musica ci portò a far crescere, a far andare, entrare di brutto nelle classifiche la musica trance, perché possiamo dire che questa è una canzone trance melodica, dai, passatemelo, se qualcuno non è d'accordo me lo dica. Andiamo avanti con un brano del 1995 che è esploso a livello internazionale nel 1996, lo abbiamo già messo in qualche time machine nelle edizioni passate, sì, qualche settimana fa probabilmente. Loro sono un gruppo elettronico britannico, si chiamano Underworld e la canzone famosissima è Born Sleepy.

E siamo passati da un brano di estrazione assolutamente trance a un brano che secondo me può entrare benissimo nella scena techno progressive di quegli anni. Andiamo avanti facendo ancora un'evoluzione, sì, perché in quegli anni evidentemente le classifiche ci portavano veramente in questa direzione, perché il prossimo brano è un brano di un producer italiano che è legato alla scena techno, alla scena hard trance. Lui è Rex Anthony, la versione della canzone che stiamo per ascoltare è remixata da Joy Kitty Conti e si chiama Capturing Matrix.

Allora capisco che possa non essere per tutti, perché non è detto che a tutti piaccia un genere un pochino più spinto, un po' meno cantato, però secondo me questi sono pezzi bellissimi che fanno parte della storia della musica degli anni 90. Spero vi sia piaciuto ascoltare anche Rex Anthony. Andiamo avanti con una cosa un pochino più facile. Siamo sempre più o meno in quegli anni tra il 95 e il 96. Lei è una cantante italiana che ha già cantato in questa Time Machine, ma non era lei la protagonista del disco. In questo caso è proprio lei, Alexia, con Me and You.

E sono sicurissimo che questo pezzo se lo ricordino tutti, anche i meno addicted, si può dire addicted in radio, agli anni 90, perché è un brano famosissimo di Alexia che ha girato tantissimo, anche se vi devo dire la verità, ho visto qualche giorno fa un reel su Instagram o un TikTok, non mi ricordo, dove c'erano questi ragazzi che, giovani, guardavano Alexia e dicevano che non sapevano chi è e che è abbastanza antipatica, e la cosa mi ha colpito perché io ho tutta un'altra cosa in testa per quanto riguarda Alexia, ma ci sta, siamo generazioni diverse. Andiamo avanti con una cosa più interessante, un brano del 1997. Ad un primo ascolto potreste dire: ma Yup, ma che cosa stai mettendo oggi? Invece poi quando parte il ritornello vi si scatenerà nella testa il ricordo di questa canzone bellissima. Loro sono un gruppo britannico che si divide tra musica elettronica, bossa nova, down tempo, club culture. Si chiamano Smoke City e la canzone che stiamo per ascoltare si chiama Mr. Gorgeous and Mrs. Curvaceous.

Sono sicuro che appena è partito il ritornello l'avete riconosciuta e sono anche abbastanza convinto che non sia un brano che ascoltiate sempre, come non lo ascolto sempre neanch'io, per dirvi la verità. Ma andiamo con una delle vere bombe di questa Time Machine. Siamo nel 1997, loro sono arrivati e hanno sconvolto la scena della musica dance di fine anni 90. Si chiamano Aqua e questa è Barbie Girl.

Io me lo ricordo benissimo quando è uscita Barbie Girl. Mi ricordo che guardavo sulla televisione a tubo catodico. Caspita, sembra che siano passati 100.000 anni. I video che mi piaceva anche molto, mi faceva sempre sorridere. Vabbè, ma andiamo avanti. Andiamo avanti con un altro brano che abbiamo cantato, ballato, suonato tantissimo, del 1998. E questo è un progetto italiano che si chiama Extreme. E la canzone, che è veramente una bomba, si chiama Love.

e per la prossima fermata la macchina del tempo cambia e da auto diventa un autobus. Sì, perché direte voi? Perché siamo già nel 1998, dove c'è questo gruppo Eurodance olandese che è molto famoso per il suo suono colorato, allegro, festoso. Lo riconoscete subito, forse avete già capito sentendo il sottofondo di quello che sto presentando. Loro sono i Venga Boys con questa canzone che si chiama Will.

Grazie per il vostro viaggio sul Venga Bus. Noi adesso abbiamo bisogno di andare avanti, quindi ci spostiamo nel 1999 per un altro brano che sono sicuro abbiate ascoltato e ballato 100 milioni di volte. Lei è una delle cantanti italo dance più riconoscibili della scena degli anni 90. Questo disco, fra l'altro, è il singolo di lancio dell'album che l'ha veramente portata alla fama internazionale. Lei è Kim Lucas e il brano si chiama All I Really Want. All I-

La cosa di cui sono più contento presentandovi il prossimo brano è che penso che questo artista si sta riaffermando a livello mondiale dopo un periodo, non voglio dire di silenzio perché non è vero, ma in cui era stato un po' meno considerato per il suo operato. Sta girando tantissimo, ultimamente l'avete visto ancora nei social, Instagram e TikTok, per una polemica, giusta dal mio punto di vista, sui livelli sonori dei concerti. Comunque qui è il 1999, lui è Gigi D'Agostino e spara una bomba nell'orbita che si chiama Another Way.

E questo è uno dei capolavori di Gigi D'Agostino degli anni 90. Sebbene, ve lo torno a dire, ve lo ripeto, io sono veramente contento di ricominciare a sentirlo fortemente, vederlo fortemente nelle produzioni, nei grandi eventi, nelle manifestazioni. Ho visto che suonerà all'Ushuaia e Ibiza, che è, lo sapete, dai, lo sapete benissimo, è uno dei posti più importanti dove suonare in questi anni per un DJ di musica dance, house, EDM, dite quello che volete, insomma chiamatela come volete. Ma comunque andiamo avanti, perché anche il prossimo pezzo è un pezzo che ha veramente tanto da dire. Siamo nel 2000, c'è questo duo French House che è formato da Yann Destagnol e Romain Tranchart, si chiamano Mojo, la canzone famosissima e bellissima si chiama

anche il prossimo artista è un artista che c'è spessissimo in questa Time Machine. Perché? Perché se lo merita, perché in questo periodo ha fatto veramente tanta musica bellissima che ancora balliamo, che ancora ascoltiamo, ma che ci scuoteva tantissimo in quel periodo. Il progetto Italo Dance, perché ricordatevi che non era da solo, perché sono due fratelli. Il progetto Italo Dance si chiama Prezioso. Alla voce c'è Marvin e questa canzone del

ormai chi ascolta la Time Machine con regolarità sa che Prezioso a me fa impazzire, è uno dei miei artisti preferiti, soprattutto in quel periodo. Andiamo avanti, disco del 2001, lei è Kylie Minogue, il disco si chiama Can't Get You Out of My Head.

abbiamo veramente ballata tanto e ascoltata tanto nel 2001, perché oltre a essere diventata un fenomeno nelle discoteche era anche una canzone super passata in radio. Ma andiamo avanti, siamo sempre nel 2001, loro sono i French Affair e la canzone che stiamo per ascoltare si chiama Sexy.

arriva un disco rivoluzione. Io non lo metto tantissimo nella Time Machine, ma l'abbiamo già ascoltato qualche volta insieme. Siamo nel 2002, questo è un gruppo elettronico italiano tra i progetti più internazionali della scena dance electro italiana dei primi anni 2000. Si chiamano Planet Funk e il disco famosissimo è Who Said.

mia cosa sta per arrivare, mamma mia cosa sta per arrivare. Io non so se vi ricordate questo disco e spero che quando lo sentirete vi farà scatenare. Siamo nel 2002, questo è un altro progetto house elettronico italiano, si chiamano Psycho Radio e il disco che secondo

a me piace veramente tantissimo questo disco, spero che piaccia anche a voi, spero vi sia piaciuto, spero di avervi sbloccato un altro ricordo, fatemelo sapere, scrivetemi, andiamo avanti con un disco del 2003 che ho la certezza di non dovervi sbloccare, perché lo si sente ancora tantissimo a distanza di oltre 20 anni, lo si sente nelle spiagge, lo si sente in radio, lo si sente alle feste, è un disco ballatissimo. Lui è un altro DJ e producer italiano, si chiama Junior Jack e la canzone del 2003 si chiama E Sa.

disco della settimana, non vi nego che mi era rimasto in canna dalla settimana scorsa perché la trasmissione è finita prima che potessi metterlo e quindi ho detto mi dispiace proprio non suonarlo, non farlo ascoltare ai miei ragazzi e quindi eccolo qua, siamo nel 2003, è diventato però di successo veramente nell'estate del 2004, loro sono gli Aiduci con Dragostea di

0: Te sun, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea.
1: Niente, mi dispiace per Aiduci, perché ogni volta questa canzone viene sacrificata malamente, perché non ci sta, non ci sta. Troverò il modo, farò una puntata partendo con questa canzone, almeno la ascoltiamo tutta una volta per tutte, e mi levo questo pensiero. Va bene ragazzi e ragazze, grazie mille per essere stati all'ascolto anche oggi. La Time Machine è arrivata al termine, spero che anche la selezione odierna vi sia piaciuta, fatemelo sapere. I canali per contattarmi sono sempre i soliti, perché mi trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YubDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee, ve lo dico sempre, ormai vi sarete stupati. Su Mixcloud fra l'altro trovate tutte le registrazioni di Time Machine di tutte le puntate, potete ascoltarla quando volete, dove volete, come volete, in forma assolutamente gratuita. Se invece non ve ne frega niente e preferite ascoltare Time Machine sulla radio, non vi preoccupate, mi trovate sempre qui, stesso posto, stessa ora, la prossima settimana. Ciao!

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
0: Sabato 5 e domenica 6 settembre a Ruoti non perdere i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco Protettore. Oltre al ricco programma religioso, vi aspettiamo il 5 con la tappa del live tour di Radio Potenza Centrale ed RSP Spettacoli. Musica, cabaret e tanto divertimento. Il 6 settembre il concerto di Francesco D'Aleo.
5: Bella bionda, parlo con te.
0: Il Comitato Festa 2026, nel ringraziare tutti, vi aspetta.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Dagli scavi generali alla fibra ottica, dalle demolizioni civili e industriali ai lavori in quota e linee media e bassa tensione. TEA Impianti SRL costruisce il futuro in tutta Italia con il cuore in Campania. Oltre 100 mezzi all'avanguardia, un team di 50 professionisti qualificati e certificazione albo gestori ambientali per il trasporto rifiuti. Che tu sia un privato o una pubblica amministrazione, scegli un servizio d'eccellenza basato su tre valori: responsabilità, fiducia e sicurezza. TEA Impianti SRL. Lavoriamo oggi per il domani. Ci trovi a Sala Consilina in via Trinità 67. Telefono 0975 010422. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire.
5: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
6: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Baby K. Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: Sabato 5 e domenica 6 settembre a Ruoti non perdere i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco Protettore. Oltre al ricco programma religioso, vi aspettiamo il 5 con la tappa del live tour di Radio Potenza Centrale ed RSP Spettacoli. Musica, cabaret e tanto divertimento. Il 6 settembre il concerto di Francesco D'Aleo.
2: Bella bionda, parlo con te.
0: Il Comitato Festa 2026, nel ringraziare tutti, vi aspetta.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Cari amici di Time Machine, benvenuti, sono Yub DJ, settimana nuova, puntata nuova della nostra Time Machine, che in queste settimane si sta facendo ballare fortissimo e tantissimo con i ritmi delle canzoni che stanno tra gli anni 90 e gli anni 2000, che tanto vi piacciono e che tanto mi state chiedendo. Come sempre vi ricordo che per entrare in contatto con me potete cercarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud, cercando Yub DJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Oggi viaggio che spero accontenterà un po' tutti voi, perché ci sarà tanta dance, ci sarà tanta house, molta musica degli anni 90 e molta musica degli anni 2000. Faremo scontrare a suon di canzoni quelli che amavano ballare la musica un po' più raffinata, un po' più house, e quelli che hanno sempre preferito la cassa dritta e le canzoni belle potenti. Che siate di questa o dell'altra fazione, preparatevi a saltare, perché la Time Machine di oggi sicuramente vi stupirà. Iniziamo con un brano del 1998, loro sono famosissimi, sono gli Extreme, e la canzone la state già sentendo, si chiama Love.

pensate che abbiamo iniziato troppo forte? Non lo so, secondo me posso ancora stupirvi, posso ancora farvi ascoltare qualcosa durante questa trasmissione che è appena iniziata, che vi faccia ballare ancora di più. Andiamo avanti con un brano che non so se l'avete mai ascoltato, spero in ogni caso che vi piacerà, spero di farvi scoprire una canzone che secondo me è un grande capolavoro. Qui andiamo nel 1992 e andiamo negli Stati Uniti con questo progetto house che si chiama Degrees of Motion, che esce con questa canzone vocal house molto gospel, molto calda, molto bella, si chiama Shine On.

Mamma mia, ragazzi, cosa sta per arrivare? Arriva un brano bellissimo. Sono colpevole di utilizzarlo troppo poco e non so dirvi il perché, perché mi piace moltissimo. L'ho sempre utilizzato tanto negli anni passati, l'ho sempre fatto ballare tanto in pista. Mi dimentico sempre di metterlo nella time machine. Oggi mi è venuto in mente. Siamo nel 1998, lei è Neja e questa si chiama Restless.

veramente un brano meraviglioso, bellissimo, mi piace tantissimo, spero che sia piaciuto, spero che piaccia anche a voi, ma andiamo avanti. Il prossimo disco è uscito nel 1994, è stato remixato così come lo ascoltiamo oggi nel 1995. Loro sono gli Everything But The Girl e la canzone si chiama Missing.

E arriva un altro brano che, ahimè, colpa mia, colpa solo mia, utilizzo poco, utilizzo veramente poco. Quando uscì io ero felicissimo di aver acquistato questo disco, lo usavo tantissimo. Era il secondo disco, il secondo singolo importante di questo gruppo, che aveva sparato una canzone famosissima che conosciamo tutti, che è famosa a livello mondiale. Uscì con questa hit, perché fu una hit nelle discoteche, che ballammo tantissimo. E io, ahimè, devo dire, mi dimentico sempre, la metto poco, sia nelle serate che nella Time Machine, cercherò di recuperare. Siamo nel 1999, loro sono gli AFL 65 e questa si chiama Move Your Body.

state assistendo al mix radiofonico più lungo della storia. No, non lo so se è vero. Mi è venuto un po' lungo, sì, probabilmente sì. Va bene, andiamo avanti con un altro brano del 1999. Sono sicuro che qualcuno di voi l'ha già riconosciuto. Lui è Armand Van Helden featuring Dwayne Arden e la canzone si chiama You Don't Know Me.

va bene amanti della musica house. Adesso proviamo a mettere un pezzo che forse nemmeno i più come dire addicted, i più affezionati della musica dance si ricordano. È un brano che abbiamo ballato tutti tantissimo. È del 1997. Loro sono un progetto Eurodance italiano. Si chiamano Regina e la canzone è Day by Day.

Dai, io penso che quando avete sentito il ritornello di questa canzone vi è venuta in mente. Però anche qui devo dire che sono andato a cercare qualcosa che non utilizzo di solito per farvi ascoltare qualcosa di diverso, ma che comunque sia nella vostra testa, nelle vostre orecchie. Fatemi sapere, scrivetemi, ditemi se ve la ricordate, se ve la ricordavate quando l'avete sentita. Vabbè, andiamo avanti con un brano del 1998. Mettiamo noi una versione dance un pochino più nota, che è uscita nel 1999. Loro sono i Molocco e la canzone

bella bella bella anche questa secondo me, ma vi voglio dare un altro pezzo che negli anni 90 abbiamo ballato tantissimo e anche questo non viene suonato tantissimo né da me, ma devo dire che anche se andate ad ascoltare una serata anni 90 non è uno dei primi 30 brani che ascoltiamo, diciamo così. Siamo nel 1997.

molto molto molto bello, almeno secondo me. Fatemi sapere se ve lo ricordavate, Ecuador, se lo ascoltate, se vi piace questo pezzo. Ma andiamo avanti e accontentiamo anche un pochino chi vuole sentire della musica house quest'oggi. Andiamo a mettere un pezzo che utilizzo abbastanza spesso, sono diversi mesi che lo utilizzo sia dal vivo che nelle time machine. Non è che non l'avessi utilizzato nel passato, ma ultimamente mi è tornato in mente perché me l'ha proposto un'amica e lo uso abbastanza spesso. È un brano del 2002, loro sono gli Shakedown, progetto house svizzero, la canzone si chiama At Night.

Lo avete già sentito, vi ho fatto sentire un pezzettino della canzone che sto per mettere adesso. È un brano del 2000 di uno dei progetti Italo Dance che di più amo, che più apprezzo in assoluto. Loro sono i Fratelli Prezioso featuring Marvin e la canzone si chiama Let Me Stay.

questo in effetti è un mixaggio abbastanza ardito, probabilmente se c'è qualche DJ all'ascolto sta vomitando. No dai, non lo so, è il 1999, andiamo avanti con un brano dance abbastanza spinto, lo conoscete tutti, lui è Gigi D'Agostino e la canzone

E lasciamo uno dei simboli della musica dance degli anni 90. Io lo dico sempre ogni volta che parlo di Gigi D'Agostino, sono molto contento di vedere che è super seguito anche adesso, dopo un periodo che secondo me lo ha visto un po' meno protagonista. Lui secondo me è un grande producer e merita veramente di stare in alto nelle scene della musica dance, EDM, chiamiamola come vogliamo, perché ha veramente dato tanto e fa ancora tante produzioni veramente molto belle. Non so se c'è qualche appassionato magari del lento violento, di altre cose, va bene, comunque andate a cercare, perché Gigi fa sempre un sacco di cose interessanti. Ma noi andiamo avanti con un brano del 2004 che sono certo che abbiate almeno in quei tempi ascoltato, un brano molto molto bello che è un po' difficile da ballare perché non ha questa cassa potentissima o questo ritmo prorompente che siamo abituati ad ascoltare e ad operare quando andiamo a ballare in discoteca. Lui è Milo e la canzone si chiama Drop the Pressure.

0: Grazie.
1: In arrivo un altro disco che abbiamo ascoltato qualche volta durante le nostre Time Machine, che secondo me merita tantissimo. Non è mai stato un brano mainstream, ma nell'anno in cui uscì e per qualche periodo dopo fu un brano che veramente faceva volare la pista. Siamo nel 2001, questo è un progetto italo dance italiano con la voce di Reb, si chiamano SMS e la canzone si chiama La vie c'est fantastique. La vie

secondo me comunque è un disco molto molto molto molto molto bello, e io vi dico la verità, se faccio delle serate anni 2000 dove c'è un po' di gente che più o meno ha la mia età, so che posso mettere questo brano e so che li faccio scatenare, so che vi faccio scatenare, ma andiamo avanti con un brano del 2005, lo state già sentendo nel sottofondo musicale di questa mia introduzione mixato insieme al brano di prima. Lui è un DJ e producer francese, uno dei nomi che ha portato l'house francese verso il pop, possiamo dire così, verso un linguaggio più pop e più internazionale. Si chiama Martin Solveig e la canzone è Everybody.

bella bella bella anche questa, ma andiamo avanti, mettiamo assolutamente un altro pezzo che avete ballato, avete cantato, lo ascoltate anche adesso. Non so se vi ricordate anche il video, magari qualcuno se lo ricorda, scrivetemi. A me piaceva molto, loro sono due icone della musica italiana, la discoteca sicuramente, ma forse uno dei due è andato anche un pochino oltre, perché è una storica voce della radiofonia italiana. Loro sono Gigi D'Agostino e Albertino, questo è il 2000 e la canzone si chiama Super Under 3.

E su One More Time dei Daft Punk anche la puntata di oggi di Time Machine è arrivata al termine. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato, per aver ascoltato Time Machine e per avermi aiutato anche questa volta a comporre il viaggio giusto. Sì, perché vi ricordo che ogni viaggio che faccio viene dai vostri consigli, dai messaggi che ricevo, perché mi potete sempre scrivere su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YoopDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Fra l'altro su Mixcloud, ve lo dico sempre ma ve lo ricordo, potete trovare questa e tutte le altre puntate di Time Machine per ascoltarle dove volete, quando volete, come volete, gratuitamente. Tra l'altro, se qualcuno di voi già mi segue sui social si è accorto che la Time Machine è diventata per i runner di Instagram la playlist, la compilation, la musica di riferimento per gli allenamenti della settimana. Infatti abbiamo un sacco di runner che usano la Time Machine per andare a correre e ci dicono poi se gli è piaciuta la musica e se li aiutate a correre più forte. Quindi se correte, provate a correre con la Time Machine, poi mi farete sapere com'è andata, se è andata meglio o peggio del solito. Detta questa cosa interessantissima, senza la quale immagino avreste avuto dei problemi a dormire questa notte, io vi saluto, vi ringrazio, noi ci sentiamo sempre qui la prossima settimana al solito posto e alla solita ora. Ciao.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
5: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
6: Radio Studio Potenza.
5: FM 96 e 100.
6: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
5: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
6: RSP Eventi.
5: Il ritmo che ti segue ovunque.
7: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
8: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

E sono Fabio e oggi c'è un nuovo viaggio nel tempo. Vi invito a salire sulla Time Machine di Remixland, già pronta e con impostata anche questa di una data ben precisa, il 1980. L'anno ha cavato un po' da spartiacque tra l'era della disco e gli anni della dance, ma quest'oggi non ascolteremo prevalentemente dischi dance anni 80, come si potrebbe pensare. Daremo spazio a quei brani che non sono nati per essere dei ballabili, ma grazie al lavoro e alla passione di alcuni DJ lo sono però diventati. Un esempio? Allacciate le cinture perché si parte subito con la versione del DJ Fabio Moroso. Ho selezionato per voi la mia banda suona rock del mitico Ivano Fossati.

E devo dire che è anche uscito un bel remix, questo del DJ Fabio Amoroso. Per dire due parole così di questa mia banda Suono Rock di Vanno Fossati, in realtà fu pubblicato nel 79, però la sua consacrazione è stata proprio nell'80, ed infatti è stato inserito al 44esimo posto della top 100 di quell'anno. La mia banda Suono Rock non è altro che la celebrazione della musica come rifugio, la speranza nel futuro e la resilienza contro le difficoltà del tempo. Ed ora un altro pezzo mitico, uno di quelli che ha veramente lasciato il segno. Pubblicata a marzo 1980, fu subito un successo mondiale. Sentivo ovunque, radio, discoteche, feste private, naturalmente nei bar, dove erano una delle più gettonate nei jukebox dell'epoca, con Funky Town. Oggi nel remix a quattro mani, firmato da Joe Mazzola e Alessandra Forestieri, loro sono i Lipsy Hinz.

E anche Funky Town c'ha un po' una storia dietro. Pensate che la prima versione di Funky Town fu scritta e prodotta nel 79 da Steven Greenberg, che però veniva cantata originariamente da Fiona Ryan, ma non convinse, fu accantonata. E tempo dopo Roger Dumas suggerì di utilizzare il sintetizzatore per attirarne la voce, che avrebbe così contraddistinto il brano. Fu fatto così, fu fatta cantare da Cynthia Johnson e dallo stesso Steven Greenberg, che in questa nuova veste ebbero il successo che ben conosciamo. Ma torniamo in Italia, perché nel 1980 erano un gruppo il cui frontman era un giovanissimo Enrico Ruggeri, che con Fulvio Muzio e Silvio Capeccia, suoi compagni di liceo e anche amici per quanto riguarda i gusti musicali, fondarono una band alternativa di glam rock, proto-punk, generi che a quel tempo erano poco consueti per quanto riguardava l'epoca. Con i suoi inconfondibili occhiali bianchi, Ruggeri e i Decibel cantarono Contessa, oggi riproposta nel Turatti e Fat Remix del 2026.

0: Ecco, Contessa racconta, o perlomeno parla, di una donna nobile, la Contessa appunto, fredda, autoritaria, che usa gli uomini come oggetti per poi lasciarli, ma è anche una critica ironica e una provocazione contro i falsi miti del 68.
1: Nel tuo castello come va? Vivi la tua vecchia nobiltà.
0: I Decibel con Contessa parteciparono a Sanremo 1980, giungendo in finale.
2: DJ Dora, stai ascoltando Remix Land al microfono.

un altro pezzo che fu pubblicato negli ultimi mesi del 1979, a ottobre per la precisione, ma che il suo successo l'ha avuto nel 1980. È quello di una cantante francese e del suo gruppo, grazie anche alla produzione di due stelle della disco music, nonché fondatori degli Chic, Neil Rogers e Bernard Edwards, che creano un ritmo space, uno space disco così inconfondibile. Nella versione remix di Opal FX, Sheila and Black Devotion con la splendida Spacer.

0: Silk non fa fatica ad associare questo disco di Sheila and Black Devotion appunto alla chitarra di Neil Rogers e di Bernard Edwards, perché più o meno sicuramente la base è sempre la stessa. Honey Cancel, il vero nome di Sheila, in questo disco descrive un amore intergalattico e ottiene un ampio successo in tutta Europa. In Francia supera le 500.000 copie vendute, scala le classifiche del Regno Unito e in Italia arriva al massimo al sesto posto nel periodo, ma raggiunge la 19esima posizione nella top 100 dell'anno. Ora un disco che nel 1980 è stato, secondo me, in parere personale naturalmente, uno degli album più belli della storia per quanto riguarda Lucio Battisti, ma però segna anche contemporaneamente la fine di un'era per la musica italiana. Quel disco rappresenta l'ultimo capitolo della storica collaborazione tra Lucio Battisti e Mogol. Noi oggi andiamo a sentirlo, questo brano che dal titolo intero EP, Una giornata uggiosa, nel remix del DJ Danny P.
1: Intatta con le stesse mutandine rosa, non più bandiera di un vivissimo tormento, ma solo l'ornamento di una bella sposa. Sapore ha una giornata uggiosa, ma che sapore ha una vita non spesa? Ma che colore ha una giornata uggiosa, ma che sapore ha una vita non spesa?

voglia di incasso su di me di un suo momento amaro. E gente giusta che rifiuti di essere preda di facili entusiasmi e ideologie alla moda. Voglio il mio paese in fine dignitoso, ma che colore è un fiume con i pesci vivi a un'ora.

appositamente selezionare questo remix, diciamo molto alternativo rispetto a quello che è la canzone originale, ha stravolto completamente il sound iniziale, mantenuto quello che è in pratica il ritornello della canzone con la voce originale di Lucio Battisti, anche se praticamente è stato un pochettino aumentato. Tornando un attimo all'album originale, l'album è stato il disco più venduto dell'anno in Italia, il singolo però Una giornata uggiosa arriva solo al secondo posto in classifica.

e ora attraversiamo nuovamente le Alpi. Loro sono francesi, conosciuti per la testa rasata, la pelle dipinta d'argento, tutte spaziali scintillanti, ma che sanno unire musica elettronica, space rock, synth pop in un sound incredibile. Nei loro concerti fanno smodato uso di laser, fumi colorati, luci stroboscopiche ed effetti pirotecnici innovativi, soprattutto per quanto riguardava gli anni 70. L'Italia accoglie il gruppo come una vera e propria icona musicale. Sicuramente avrete già capito. Con la versione Revoke di Marco Petrino DJ, Galattica dei Rockets.

0: E questo Galactica rappresentava il punto più alto del momento space rock dell'epoca e costituito un'atmosfera fantascientifica immediata. I vocaboli filtrati dal vocoder creano così una voce robotica e aliena, mentre i synth incalzanti e la linea di basso in stile disco guidano quello che è la struttura ritmica, mentre il testo non fa niente che descrivere un viaggio nell'universo tra galassie sconosciute. La produzione fonde l'energia della disco dance con le chitarre potenti del rock futuristico. Ma continuate a rimanere con me, siamo solo a metà del viaggio in questo 1980.
1: The Daydreams. Stai ascoltando Remixland. Al microfono con voi c'è Fabio. Buon ascolto a tutti. Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire.
5: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
0: E continuiamo con la musica del 1980 e con una classe infinita, credetemi, un pezzo elegante nato dalla collaborazione con il leggendario produttore Quincy Jones, lo stesso che poco dopo avrebbe plasmato quelli che sono stati i grandi successi di Michael Jackson. Con questo brano George Benson ha portato il suo tocco jazz funk direttamente in vetta alle classifiche pop di tutto il mondo con la short disconnected remix Give Me The Night.

unendo un ritmo travolgente con la classe di Benson, che chiaramente non si discute, ha dato vita a questo brano che dà anche il titolo all'intero album, che è di quelli che lascia il segno ancora oggi, a distanza di 46 anni, è uno tra i più apprezzati del chitarrista americano.

ora torniamo a casa nostra con l'energia pura della musica italiana. La firma è quella di Oscar Avogrado e Mario Lavezzi. Questa traccia, diciamo, che unisce, per così dire, il graffio rock a un ritmo spaventosamente funk e moderno della musica italiana, però degli anni 80, quindi dell'epoca. Al 54esimo posto della top 100 italiana di quell'anno, del 1980, troviamo Loredana Bertè con In alto mare, oggi nella versione house remix del DJ Matteo Vitale.

Voce graffiante, Casa Dritta, Loredana Bertè sa come far ballare tutti. Ecco, una curiosità sul brano originale: le linee di basso e la produzione a quel tempo strizzavano un po' l'occhio a quelli che erano i suoni d'oltreoceano, rendendo questo In alto mare un classico estivo davvero intramontabile. Ma ora alzate il volume, perché l'adrenalina andrà a mille. Un brano è energia pura che travolge tutto, con il loro brano più conosciuto, anche quello di maggior successo, che li ha portati a raggiungere il nono posto nella top 100, il secondo del periodo. È un vero e proprio in rock, con loro sono gli Knack, il brano My Sharona, dalla Dead Is Remix.

Il celeberrimo riff di chitarra fu scritto dal cantante Doug Fager, che per conquistare una ragazza reale di 17 anni di nome appunto Sharona Halperin, di cognome, di cui era follemente innamorato. Sharona finì persino sulla copertina del singolo e la canzone diventò una meteora capace di dominare l'area radiofonica letteralmente di tutto il pianeta. Ma torniamo ancora una volta in Italia. Un brano che conosciamo tutti e di sicuro non è nato come pezzo dance, ma con un DJ capace e anche fantasioso, anche un pezzo romantico che così possiamo definire questo che andrete ad ascoltare, anche una vera poesia in musica può fare diventare una hit, una dance, e chi non ha mai cantato a squarciadora il suo celeberrimo ritornello? Eccovi la versione remix del DJ Sander di Luna, ovviamente Gianni Togni.

Balloon, una bellissima canzone che ci ha accompagnato in quell'anno. E pensate che il brano nacque da un'ispirazione notturna al pianoforte e diventò il singolo più venduto in Italia nell'80, rimanendo in cima alla classifica addirittura per mesi e segnando per sempre la carriera di Gianni Togni. Ma non solo, il ritornello dimenticabile ancora oggi fa sognare intere generazioni.

0: Stai ascoltando Remix Land. Al microfono con voi c'è Fabio. Buon ascolto a tutti.
1: E ora ripartiamo alla grande con un grande trio guidato da Sting, dove il celebre arpeggio di Andy Summers definisce il suono del rock moderno ed è ancora oggi uno dei più iconici brani della storia del rock. Un bel messaggio in bottiglia da affidare alle onde del mare. Sono i Police, Message in a Bottle, nella versione Doma Remix.

E questo è veramente un bel brano che racconta la solitudine umana paragonata ad un naufragio che affida i propri pensieri al mare. La vera magia sta però nel finale del testo: scoprirsi non più soli quando arrivano sulle rive 100 miliardi di altre bottiglie contenenti lo stesso identico messaggio. Ed era Message in a Bottle, Police di Sting. E ritorniamo ancora una volta nel bel paese dove c'è una voce, una garanzia, un attore, un cantante, un presentatore, chi più ne ha più ne metta, un personaggio particolare ma anche carismatico. Insomma, sono tante le definizioni che si potrebbero dare al molleggiato Adriano Celentano, un vero e proprio mito di casa nostra. Non ha bisogno di presentazioni data la sua grandezza. Allora ascoltiamolo nel remix di Ciccio DJ del Tempo Se Ne Va.

raramente i figli crescono troppo in fretta. Emozioni pure con la voce inconfondibile dell'Adriano Nazionale. Fu scritta da Toto Cutugno insieme a Cristiano Minnelo, no? Questa canzone fu dedicata a sua figlia, a Rosita, che vedendola crescere e diventare grande. E il molteplice e irresistibile stile di Celentano rese la canzone un successo travolgente sia in Italia ma anche all'estero. Passiamo ora ad un gruppo, e voglio sottolineare la parola gruppo, in quanto per tanti anni hanno scambiato la voce di Debbie Harry per Blondie, come se fosse una cantante solista, invece era solo la frontwoman del gruppo, Call Me, oggi nella versione remix del DJ Moll.

E anche in questa canzone c'è una firma italiana, perché è vero, fu scritto da Debbie Harry, ma insieme al maestro, colui che ha fatto la storia della musica, grandissimo DJ Giorgio Moroder. Questa traccia fu composta così per fare una colonna sonora del film American Gigolo con Richard Gere, e Moroder aveva inizialmente chiesto a Stevie Nicks dei Fleetwood Mac di cantarla, ma quest'ultimo rifiutò, così che lui contattò i Blondie, creando veramente un successo planetario con la bellissima voce di Debbie Harry. E ora, come sempre, lascio per ultimo quelle che sono i numeri uno dell'anno, coloro che con questo singolo hanno davvero scalato la vetta della classifica italiana. Ecco, in realtà è uscito a fine 1979, però per buona parte del 1980 l'ha fatta letteralmente da padrone, ribaltando tutto quello che erano la classifica e risultando alla fine anche al primo posto della top 100. E in chiusura non potevo scegliere traccia migliore, un brano dal titolo profetico che descriveva l'avvento della tecnologia dei videoclip e parlava del passaggio dalla radio alla televisione. Sicuramente già capito, Video Killer Radio Star nel remix del DJ Federico Ferretti, sono i Buggles.

0: Ma quanto cartarla, e fortunatamente devo dire la previsione si è rivelata sbagliata. Il video fortunatamente non ha ucciso il DJ, la star della radio. In alcuni casi è vero, ha riconvertito qualche personaggio in star del video, ma la radio esiste ancora, per la gioia di noi speaker che lo facciamo il nostro lavoro con la passione che ci ha sempre contraddistinto. La grande curiosità legata a questo pezzo: il 1 agosto 1981, quando fu inaugurata la rete televisiva MTV negli Stati Uniti, questo è stato il video di questo brano, il primissimo videoclip musicale mandato in onda, un vero e proprio spartiacque per l'intera industria musicale. E Videokiller Radio Star è il pezzo perfetto per salutare la nostra colonna sonora del 1980 e chiudere anche questo appuntamento con Remixland e uscire dal regno del ritmo. Le canzoni di quell'anno sono davvero tante, ma ho dovuto chiaramente fare una selezione. Alcune le abbiamo già ascoltate nel precedente episodio dedicato agli anni 80 in generale, e altre abbiamo modo di ascoltare in uno dei prossimi appuntamenti. Ecco, per oggi la nostra musica termina qui. Grazie di essere stati in mia compagnia. Ci sente la prossima sessione in onda, dove ascolteremo il remix dei brani che hanno inaugurato il nuovo millennio. Non cambiate frequenza, restate sintonizzati. Un abbraccio virtuale a tutti e un saluto da Fabio.
1: Hai ascoltato Remixland. Sei andato nel regno del ritmo, con la musica remixata dai migliori DJ nazionali. Al microfono con voi c'era Fabio DJ. Appuntamento a settimana prossima con Remixland e Fabio DJ.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Sabato 5 e domenica 6 settembre a Ruoti non perdere i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco Protettore. Oltre al ricco programma religioso, vi aspettiamo il 5 con la tappa del live tour di Radio Potenza Centrale ed RSP Spettacoli. Musica, cabaret e tanto divertimento. Il 6 settembre il concerto di Francesco D'Aleo.
3: Bella bionda, parlo con te.
0: Il Comitato Festa 2026, nel ringraziare tutti, vi aspetta. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
4: Ecco a voi. Nuovi solchi.

Un saluto a tutti voi, puntuale l'appuntamento anche quest'oggi per le novità discografiche. Benvenuti quindi a Nuovi Solchi e bentornati su questa emittente per il vostro programma di riferimento. Per quanto riguarda le novità discografiche pubblicate venerdì 28 agosto, sono Fabio e questa settimana ho selezionato per voi alcuni brani tra italiani e stranieri, tra i diversi pubblicati, pensate, più di 30 novità. Alcuni veramente interessanti e una chicca alla fine. Ma andiamo con ordine, cominciando con due voci della nuova generazione musicale che hanno deciso di incrociare le loro strade. Sono Ariete e Angelina Mango. Il loro nuovo progetto si intitola Che bella vita.

E dopo tre anni c'è il ritorno di Arianna del Ghiaccio in arte Ariete, e questa collaborazione è stata anticipata da un video pubblicato sui social in cui le due stavano cantando insieme con la, con la cantante romana alla chitarra. E poche ore dopo è arrivata la conferma con la pubblicazione di Che bella vita, scritto a quattro mani, un brano in cui parla di crescita, giornate storte, ma anche riconoscere e custodire quelle persone che sono capaci di farti sentire bene, sentire a casa. Direi un bel ritorno. Ma c'è un altro ritorno, con un pezzo intenso e anche commovente. È stato dal suo album uscito in contemporanea al singolo, dal titolo Good Grief. Lei è statunitense di Oreca, in California, 47 anni, voce bellissima. Con Just a Kid, lei è...

Come dicevo prima, un brano intenso, un brano commovente, che in realtà è una dedica profonda e un omaggio al suo migliore amico del college, si chiamava Chad Joseph, scomparso prematuramente circa 6 anni fa. Pensate che addirittura nel video ufficiale raccoglie firmati d'archivio, originali, amatoriali, che documentano la loro lunga e autentica amicizia. Direi veramente un

0: Il prossimo è un brano che parla di equilibrio e ricerca di pace interiore. Loro sono un duo che insieme danno vita al progetto che si intitola Serenamente. Sono Julie e Bresh.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più

Comune Brescia hanno scritto questo prezzo per raccontare il bisogno di staccare dal caos quotidiano. Il significato del brano ruota intorno alla ricerca di un momento di calma in mezzo a tutte quelle pressioni esterne. E Brescia lui stesso ha spiegato spesso come la sua musica nasca un po' dalla necessità di trasformare le ansie in pensieri logici e lucidi. Questo singolo rappresenta esattamente una specie di valvola di sfogo. Ora parleremo di Farfalle nel prossimo brano novità, firmata dai Train, una band americana fondata a San Francisco nel 1993, già vincitori di 3 Grammy Awards, e che hanno una caratteristica: sanno raccontare le emozioni con grande leggerezza. Per voi, Blue.

0: E nel presentare il brano, il frontman del gruppo, Pat Monahan, ha spiegato la genesi di questo titolo così un po' particolare. Lui voleva un nome legato alla California, sua terra d'origine e di svolta anche per il gruppo. E così ha cercato una specie di farfalle native della California del Nord e ha trovato la famiglia delle ninfalidi, note in inglese come Brush Footed Butterfly. Ed il brano usa proprio l'immagine di una farfalla rara e libera come metafora di un amore impossibile da addomesticare. Racconta così la consapevolezza di dover lasciare andare chi si ama, accettando la sua natura sfuggente pur di trovare la propria serenità. Che dire, liberatorio?
1: Alza il volume. Nuovi Solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.
0: E ora un ritorno importante per una delle grandi della musica italiana, diciamo la regina del rock di casa nostra, la cui voce conserva col passare del tempo la sua ruvidità e il suo carattere, mentre la melodia cerca il sentimento senza scivolare in quella che potrebbe essere un'enfasi. Questo è in pratica il nuovo singolo per Gianna Nannini e il suo meraviglioso errore.

0: Meraviglioso errore, brano scritto da Bruno Rissas insieme a Di Martino, e prima di pubblicarlo Gianna Nannini ha tenuto nel cassetto per lungo tempo questo brano. E diciamo che è una canzone nata per celebrare l'imperfezione come forma di libertà. Lei stessa spiega che nella società attuale tutti cerchino di evitare gli sbagli. Nella canzone invece questo concetto viene ribaltato e definisce gli errori come dei passaggi fondamentali per trovarsi davvero. Proprio un brano intenso.
1: Per noi è normale, le vedi anche tu, le balene volare lassù.
0: E ora un testo dal suono potente, diretto, e anche se conserva la sua consueta tensione rock tipica dell'artista, il brano però appare più laterale che necessario. È interessante soprattutto per la sua traiettoria editoriale. Dalla voce di Olivia Rodrigo, questo è il brano Serena Joy.

E a volte purtroppo capita di fare delle scelte che quando abbiamo deciso proprio di compiere il passo ci sembravano giuste, ma che però purtroppo poi alla fine ci sono un po' così ritorte contro chi ha fatto queste scelte. Questo è un po' il tema del testo di Oliva Rodrigo, che non è nient'altro che un invito a mantenere questa consapevolezza per vivere davvero in serenità. Il titolo fa proprio riferimento ad un personaggio, si chiamava Il racconto dell'ancella, in cui una donna prima sostiene un sistema oppressivo e poi ne rimane lei stessa vittima. Direi un brano più che altro consapevole. E ora entriamo nel mondo del rap italiano con Shiva, che ha inserito questo brano nel suo percorso per mostrare il lato nascosto del successo. Il titolo? Bugie.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che hai

C'è da dire che questa canzone nasce in un momento di forte introspezione in cui Shiva si confronta, e qui diciamo, non so, mi viene da pensare che scopre l'acqua calda, con le falsità del mondo musicale, ma anche non solo di questo, in cui le persone cambiano atteggiamento quando arrivano soldi e fama. Ma va, non l'avrei mai detto questa cosa qui. Il significato centrale ruota attorno alla ricerca della verità personale, dimostrando come le bugie, però quelle degli altri, possono diventare uno stimolo per capire chi sei veramente e aiutarti a trovare la vera serenità. Un

E ora la chicca. Pensate che quando ho sentito dell'uscita di questo brano, ho deciso ancora prima di ascoltarlo, di già inserirlo in Nuovi Solchi. È un brano che in realtà risale al 1977, quando il cantante in questione era, come dire, era ancora un po' uno stato embrionale, proprio all'inizio, muoveva i primi passi nella musica, prima che diventasse un mito, una leggenda, ed è stato inserito nel suo album postumo con 10 tracce mai pubblicate. Il mito è Prince Roger Nelson, conosciuto più come Prince. Il brano I Am You.

0: scritta, come detto, nel 1977, anzi incisa addirittura, però messa da parte e pubblicata oggi dopo poco più di 10 anni. Infatti Prince è mancato nell'aprile del 2016 a soli 58 anni per colpa di una dose massiccia di fentanyl, un potente antidolorifico, e questo proprio è venuto agli esordi della sua avventura, ancora prima dell'uscita del suo primo album d'esordio che si intitolava For You. Gli eredi dell'artista e la sua casa discografica hanno così deciso di attingere da quello che è uno sterminato archivio segreto per condividere questo materiale con tutti i fan, facendo un grande regalo anche a noi. E persino venerdì sera il TG5 ha dato così un servizio dedicato a Prince, dedicato a questa canzone. Veramente un personaggio immortale. E anche oggi Nuovi Solchi termina qui. Come sempre però, prima di salutarvi, vi segnalo quelle che sono le altre uscite interessanti, ad esempio la bella voce di Sissi Castrogiovanni col brano intitolato A Metà, poi quelli che sono gli immancabili che ormai escono sempre, brani dance o EDM tipo Armin Van Buuren e Benny Benassi, il bel brano nato con la collaborazione tra Bonobo e Nicole Millis, ed infine i nuovi di Alfa in coppia con Gigi D'Alessio, Bryan Adams, One Republic, Sal Da Vinci, Interpol e Alabama Snake, giusto per citarne alcuni. E per oggi è tutto, vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento ed ascolto su questa emittente, buona settimana a tutti, naturalmente appuntamento la settimana prossima, ma non per le novità, ma per una sorta di The Best. Ciao a tutti da Fabio.
1: I 30 minuti di oggi finiscono qui, nuovi solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Hub it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandra Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
4: Dagli scavi generali alla fibra ottica, dalle demolizioni civili e industriali ai lavori in quota e linee media e bassa tensione. TEA Impianti SRL costruisce il futuro in tutta Italia con il cuore in Campania. Oltre 100 mezzi all'avanguardia, un team di 50 professionisti qualificati e certificazione albo gestori ambientali per il trasporto rifiuti. Che tu sia un privato o una pubblica amministrazione, scegli un servizio d'eccellenza basato su tre valori: responsabilità, fiducia e sicurezza. TEA Impianti SRL. Lavoriamo oggi per il domani. Ci trovi a Sala Consilina in via Trinità 67. Telefono 0975 010422. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro.

quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei

riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te

0: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandra Spago.
1: Io sono Daisy Claire.
2: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
0: Seguiteci numerosi.
1: Buon ascolto.

0: Buon ascolto.
1: Ciao ragazzi, benvenuti nell'interviste. Oggi staremo in compagnia di tantissimi ospiti.
2: Ospiti che variano dalla musica al cinema italiano con interviste esclusive.
3: Il nostro Giuseppe De Carlo incontra Michele Placido, Umberto Tozzi, Claudio Amendola e Lino Banfi. Sono Eleonora Cassandre Spago. Buon ascolto a tutti.

0: Oggi qui con niente figura cinematografica, attore, regista. Oggi stasera qui alla Rienzo con serata d'onore, no?
1: Sì. Sono felice di stare in questa cittadina con un passato storico straordinario, soprattutto in un teatro.

0: bellissimo, una ex chiesa meravigliosa. Grazie, grazie per l'invito.
1: Che poi nasce tutto per caso, perché quando Gianluigi è esploso la porta della trattoria della madre, scoprirà, diciamo, insieme all'amico, diciamo, Antonio Saturno, in quella trattoria, diciamo, familiare, che era bellissimo fare questo spettacolo tra tutti questi strumenti musicali appesi.
0: Sì, sì, eccoli là, poi faremo una ripresa con questi due gagliardi maestri, veramente straordinari, interpreti della canzone napoletana, che è il fulcro di questo spettacolo. Noi inviteremo il pubblico a partecipare, a cantare, deve essere una festa fra sacro e profano, per cui cornice più adatta come questa chiesa non ci poteva essere.

0: così, diciamo, lenta e piena, no, quella che sta più a cuore, però c'è cioè uno sceso dandogli il braccio almeno un milione di scale, di Eugenio Montale, che lei soprattutto dedicava a sua madre al telefono.
1: Ah, sai tutto, allora però non lo sa il pubblico, ha ragione, ti sei documentato, complimenti, è poesia che amo molto. Eugenio Montale è un premio Nobel che ha fatto onore ovviamente non solo alla letteratura italiana, ma soprattutto il suo fare poesia andava soprattutto sugli aspetti, come dire, personali, sulla non la difficoltà di vivere, ma di cercare di capire, di dare un senso alla propria vita. E le sue poesie danno un senso al suo percorso poetico, sicuramente.
0: Da poco anche riprese, diciamo, di una miniserie di cui lei ci teneva molto, no? Sulla storia del giudice magistrato Rosario Livatini, che è stato anche programmato e beato dalla Chiesa Cattolica nel maggio del 2021, che è un messaggio di sacrificio che vuole far rivivere vuole far rinnovare che sia un paese libero dalla mafia e dalla corruzione, no?
1: Livatino, il grande pregio, mai nella storia della Chiesa Cattolica Cristiana. Fede e giustizia, per cui lui era un credente molto molto come dire profondo sulla figura soprattutto del Cristo, in cui cercava di far andare assieme la giustizia ma anche la fede, guardando la fede. E ripeto, mai un laico nella storia della Chiesa Cattolica è stato fatto beato e prossimo santo.

0: E adesso la parola al grande Umberto Tozzi.
1: Ma sono molto felice del ruolo che mi hanno dato la produzione del direttore artistico, perché sarò molto molto orgoglioso quando troverò il volto finalmente di questa gloria che ancora mi immagino, ma non so ancora disegnarla bene. Però in lei cercherò sicuramente una grinta pazzesca, una determinazione, una personalità vocale, tutto quello che deve avere un artista che vuole affrontare il palcoscenico. E poi credo che queste musiche inserite nel musical siano veramente il sogno che io sto realizzando, ma che sognavo da tanti anni, e che in ogni caso le vedo nel musical in maniera molto naturale, perché non è assolutamente un jukebox, quindi le mie musiche sono state prese e messe insieme a un testo che è la narrazione poi del musical di Gloria, e quindi questo testo è molto bello, è romantico, ha diverse caratteristiche importanti, è simpatico, è romantico, agguerrito, perché ci sono delle rivalità fra le protagoniste e i protagonisti di questo musical. È una storia molto bella e interessante, e la mia musica la vedo in maniera molto naturale dentro. Ma io penso che quando incontrerò i primi artisti che si iscrivono a questo bando, sicuramente sarà molto sorprendente, perché troverò sicuramente dei ragazzi e delle ragazze che hanno voglia di fare quello che ogni artista vuole fare, cioè sogna di cercare le scene, di essere su un palco e di emozionare il pubblico che viene a trovarti. Cioè, le caratteristiche sono queste: bisogna avere talento, ma bisogna avere anche, come dicevo, molta grinta, molta personalità nell'esserci, il palco deve essere come casa loro, questo è importante, cioè devono sentirsi a loro agio assolutamente, e confido molto di riuscire a trovare un cast con tanta energia. Ma io mi appresto a realizzare queste ultime date, questi ultimi concerti, che sono 7 in Italia e 5 in Europa, con un grande entusiasmo, perché dentro di me c'è sempre stata, voglio dire, la volontà di finire questo tour in maniera proprio in gloria, e questo è avvenuto perché comunque ho avuto la fortuna di avere grandi musicisti in questo tour che hanno collaborato con me, hanno apportato tante cose belle, di arrangiamenti, di suoni, eccetera. Il nostro staff è veramente fantastico, abbiamo fatto un tour mondiale eccezionale, sono orgoglioso di questo. Abbiamo racchiuso tutte le nostre energie, le nostre cose in questo, musicalmente parlando, in questo doppio album che è appena uscito, e lì dentro c'è veramente tutto quello che abbiamo incontrato nel mondo, è trasmesso con la nostra energia e la nostra voglia di fare musica. Quindi sono molto grato a loro e sono molto orgoglioso del lavoro che abbiamo svolto.

0: Ed ecco il maestro Claudio Amendola.
1: Il film Cura Verità racconta una riflessione attenta alla società, limitando il fatto che l'immagine social ha logorato i nostri, la nostra società, no? Guarda, la mia idea è una sbagliata, perché io non ho i social, quindi so proprio quello, sono lo specchio di quanto dici tu, ma io mi sono in qualche modo protetto, ecco.

0: Allora, siamo qui alla Fabula Film Festival, dove ha raccontato la periferia che l'ha forgiata anche artisticamente. Un festival che parla della periferia, cosa rappresenta per lei questo premio?
1: Ma allora, come tutti i premi, innanzitutto è un piacere riceverli ed è anche a testimonianza del lavoro fatto, questo ci fa sempre molto piacere. Per quanto riguarda questo appuntamento, che come quello che hai detto tu, il cinema che parla della periferia, è una costante del cinema. Il cinema è sempre molto occupato delle periferie del mondo, non solo il cinema italiano. Quindi sì, è vero, ne ho fatti parecchi di film che avevano come tema anche gli ultimi, e questo mi è sempre molto gratificato.
0: Capita mai di pensare di dire peggio del passato? Le capita mai di dire questo l'avrei fatto diversamente?
1: Sì e no, poi sì, però poi dici, ma che sto a dire? Anche perché comunque noi siamo diretti, ragazzi, ci sono dei registi che ci dicono molto di quello che dobbiamo fare. Io ne sono molto felice di questo, perché credo che... Io ho lavorato proprio qua a Napoli tantissimi anni fa con un grande regista, si chiamava Stefano Vanzina, il papà di Vanzina, il quale mi disse, quando gli ho chiesto come aveva fatto a girare la scena dei sordi, dei spaghetti, maccheroni, mo di magno, ha detto: io ho messo la macchina da presa, perché quando i pupazzi funzionano il regista non deve fare niente. Cioè, io l'ho amata molto questa frase.
2: Claudio, noi che con i Ciceroni ci siamo cresciuti, come ti sei imposto nei confronti del politicamente corretto?
1: Ne parliamo tra un paio di mesi, eh?
2: L'anticipazione.
1: Mi sono posto come pongo nella vita col political corretto, me ne frego abbastanza.
3: Sì, no, quando, quella domanda di Ciceroni, proprio perché tra un paio di mesi, la Spagna, visto che viene da Los Serranos, così come l'altra nobilissima fiction Il Patriarca, tratta da... C'è un occhio alla Spagna per un nuovo progetto? Ti piacerebbe lavorare lì a livello internazionale?
1: No, sinceramente no, non ci ho pensato mai. Mi piacerebbe riuscire a fare magari fiction che non abbiano un appunto, che non siano spagnole, che siano italiane, insomma. Poi però ne abbiamo fatte tante di grande successo, quindi in qualche modo viva la Spagna.
3: Che ci dobbiamo aspettare da questi Ciceroni? Una battuta?
1: Mi dovete aspettare, secondo me, fedeltà e di ritrovare quella famiglia sgangherata esattamente come l'abbiamo lasciata.
3: E mi permetto che sull'ufficio stampa di Maurizio Mattioli una battuta sul suo ritorno, visto che è un Cesarone che torna.
1: Lo vedrete subito in prima puntata. Let me introduce you to my mom. Take you to my church.

0: Ora vi salutiamo con il nonno d'Italia, Lino Banfi.
1: Decima edizione, perché diciamo, detto, la serie rimane finita, conclusa, diciamo, quello di noi.
2: E che cosa? Il medico?
1: Medico e famiglia.
2: Ah, ma magari avessimo fatto l'altra serie, sai quanti anni che lo stavo pregando io. Oddio, io non dico mai che niente è finito finché non è finito, dico sempre io scherzosamente. Può darsi che un giorno si convincano. Io ho detto, facciamo un addio a tutti quanti, io, lo stesso Scarpati, la Vukotic, tutti quanti siamo d'accordo, i protagonisti. Facciamo un addio di 3-4 puntate senza fare di 11 puntate, di 13 puntate come prima. Speriamo che ancora ci, col senno della ragione, ragionino.
1: Mistero dell'angelo custode, quello napoletano che lo tolse dalla strada dal freddo.
2: Ciro.
1: Ma sempre lo voglio, anzi desidera di incontrarlo, ma lei ha sempre detto che fosse un angelo custode, no?
2: Ma io mi sono stancato di cercarlo in tanti anni, finché un cardinale amico mio mi ha detto: ma Lino, ancora sto Ciro cercando, non lo troverai mai. Non lo troverai mai, quello era un angelo che ti ha salvato. Se l'ha detto il cardinale.
3: Bisogna avere figli.
1: Vale, posso dire, sta meglio con i capelli grigi e senza essere con le medie.
2: Ah, questa è una bella cosa, perché è successo che io ho detto proprio il giorno dopo del mio compleanno, 3 mesi fa, ma perché io devo fare ogni tanto le mesh come una puttana, come una cosa,
3: come Filomegna,
2: come Filomegna puttana, alla fine chi me la fa fare? Invece mi dicono parecchi che sto bene così, sembro un ragazzo, vero?

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave. Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo appuntamento con le ultime uscite discografiche della musica rock, come al solito privilegiando le atmosfere più acustiche. E dopo il periodo estivo dove abbiamo dato grande spazio alla musica del passato, magari anche in cover recenti, da un paio di settimane abbiamo ripreso con la solita programmazione, con quella consueta che riguarda le cose nuove, anche se ovviamente nel periodo di agosto non sono poi molte, ma noi cercheremo di sorprendervi già dal primo pezzo, perché è un brano degli U2, ma è firmato Martin Garrix. Lui è un DJ olandese, pubblicherà un album fra non molto, ma intanto ci ascoltiamo questo bel singolo con la voce di Bono. Si intitola Fireflies, ripilogo il tutto, Martin Garrix and the U2.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era modo migliore per iniziare questa nuova puntata di Rock Wave. U2 insieme a Martin Garrix, la voce magica di Bono e le chitarre di Dedge, per questo brano che unisce un'amicizia tra Garrix e lo stesso Bono costruita dal 2020. E vedremo se questo sfocerà in un nuovo album o se magari questa canzone sarà inserita nel nuovo lavoro degli U2. Liberty Bell invece è un progetto francese, il nome della band è chiaramente ispirato al titolo di un album di qualche tempo fa della band australiana dei Gobi Twins. Il pezzo dal loro primo album 12 Songs si intitola Judy, Liberty Bell. Judy.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Un bel pezzo dei Liberty Bell, un po' breve forse, dal titolo Judy, un'atmosfera dolce e amara che racconta un amore lontano attraverso immagini vive di sentimenti sospesi e interrotti. Band francese guidata da Jean-François Cantot fa parte di questo loro debutto discografico con un grande sguardo all'indie pop e al jungle. Echo and the Bunnymen sono tornati, la band nata nel 1978 guidata da Ian McCulloch tornano a farsi vivi con un nuovo brano che farà parte dell'album Apples for Isaac, ormai in pubblicazione fra pochi giorni. Brussels is Haunted, il titolo della canzone.

È uno di quei ritorni che si aspettano per lungo tempo. Io ho amato moltissimo questa formazione, nata a Liverpool, guidata ovviamente da Ian McCulloch, classe 1959, riportano il gruppo al loro sound misto tra new wave e qualcosa anche di post-punk. Brano di 3 minuti e mezzo che racconta la città di Bruxelles come una città fantasma che vive di atmosfere crepuscolari. Curiosissimo di ascoltare il loro nuovo album. Intanto ci ascoltiamo una canzone di un'altra formazione che arriva dall'Inghilterra. Loro però sono londinesi, si chiamano Family Stereo e la canzone è Silhouette on the Hill.

Silhouette on the Hill, un brano dei Family Stereo dal loro nuovo album che è uscito a fine luglio. Questo progetto indie folk che ha come base la città di Londra, guidata da Blake Watt, ragazzo molto giovane, classe 2001, che ci fa ascoltare questo brano con dei sintetizzatori molto eteri e questo ritmo un po' in crescendo. Un pezzo comunque molto molto intenso e avvolgente, come lo è il brano che sta partendo in sottofondo proprio in questo momento. Fa parte dell'ultimo album degli Embrace, formazione storica nata nel 1993, guidata da Danny McNamara, anche loro sono inglesi, e dal loro nuovo album ci fanno ascoltare questo pezzo che si intitola semplicemente Danny Embrace.

0: Wave.
1: Molto belle queste chitarre etere degli Embrace dal loro ultimo album, si intitola Danny la canzone, un brano anche in questo caso con un grande crescendo, con una delicatezza che ti cattura fin dal primo ascolto. Ora vi porto all'isola di Wight. The Wight Leg sono un duo che si sta imponendo già da un paio d'anni nel firmamento musicale. Hanno pubblicato un album nel 2025 che ha avuto un grande successo, ma a luglio 2026 hanno pubblicato la versione deluxe che contiene anche questa canzone dal titolo Mange Tu, che è uno dei loro brani più famosi, che dal vivo cattura l'attenzione degli ascoltatori, e infatti noi ce l'ascoltiamo in una versione registrata a Los Angeles, sempre nel 2025 e contenuta in questa nuova pubblicazione. Wight Leg.

Il duo isolano delle Wet Leg arrivano dall'isola di Wight, ci hanno fatto ascoltare questa versione live di uno dei loro pezzi più belli, anche per quanto riguarda il mio parere musicale. Mange Tooth era il titolo di questa canzone contenuta nella versione deluxe del loro ultimo album, nuova versione pubblicata con qualche chicca, qualche rarità e qualche cosa molto curiosa in questo 2026. Brano registrato dal vivo in studio a Los Angeles. Dopo tanto regno britannico ci spostiamo a Sydney, dove c'è una cantautrice che si chiama Julia Jacklin, che a fine settembre pubblicherà il suo nuovo album. Il brano che ci fa ascoltare si intitola I Wish ed è un singolo tratto da The Jam, il suo nuovo lavoro, e in particolare in questo brano c'è la collaborazione di un duo folk che si chiama The Mace. Ce l'ascoltiamo insieme, Julia Jacklin.

Non c'era bisogno di presentare questa canzone. Brano iconico degli Who, Pinball Wizard, faceva parte di quell'opera capolavoro denominata Tommy, canzone che fa parte del repertorio di questa band inglese nata a Londra nel 1964 e guidata sempre da Roger Daltrey, classe 1944, e Pete Townshend, classe 1945. Sono stati catturati dal vivo il 25 luglio 2023, però in questo 2026 hanno pubblicato quest'album live, il tutto fatto in compagnia della Heart of England Philharmonic Orchestra, pubblicazione ovviamente imperdibile per chi ama questa grande formazione inglese. Già da un po' di tempo vi ho parlato di questo progetto che si chiama Pet Sounds. Sono 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe. In tutto pubblicato dall'etichetta Scape Walks. In questo caso ci ascoltiamo un brano di un duo parigino che si chiama Special Friend. La canzone si intitola Breakfast. Every

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Pezzo piacevolissimo degli Special Friends, si intitola Breakfast, una canzone che il duo parigino ha dedicato al proprio cane. Dicevo appunto di questo progetto molto anomalo, molto curioso come Pet Sounds. Quella che segue invece è una formazione storica del panorama inglese, si chiamano Bradleys ed hanno esordito nel 1988, sono ancora in pista e ci fanno ascoltare questa canzone tratta dal loro ultimo album dal titolo In Spite of Everything. La canzone si intitola Bring Them Back Again, Bradleys.

0: Wave.
1: Bel pezzo targato Buradles del loro ultimo album Bring Them Back Again, era il titolo di questa canzone, un brano molto profondo che affronta il desiderio di ritrovare chi non c'è più e la fragilità umana di fronte al lutto. Comunque il tutto sostenuto da delle chitarre luminose, dai sintetizzatori in grande spolvero. Brenda Weddle invece è una cantautrice americana, arriva dal Minnesota, anche se è di base a Nashville. Fa una musica che è un mix tra punk rock molto melodico e country acustico. Ci ascoltiamo questo pezzo che ha anticipato il suo album che porta il suo nome e cognome, $2 Pistol, la canzone Brenna Weddle, l'artista.

Brennan Wedel con $2 Pistol dal suo nuovo album per questa artista americana molto molto brava. Ma intanto irrompono e tornano i grandissimi Teenage Fan Club, band scozzese di Norman Blake, Day in the Sun.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande pezzo dei Teenage Fan Club, è un'anticipazione del loro nuovo album che uscirà ad ottobre per la Mergi Records. Do Not Dare to Dream è il titolo del lavoro, Day in the Sun, la canzone di questa formazione storica scozzese in attività dal 1989, sempre guidata da Norman Blake. Hanno pubblicato più di 12 album in carriera e il nuovo singolo conferma un po' il sound di questa grande formazione. Arrivano ora i Kingfisher, che è una formazione irlandese. Rendono omaggio al grande Sean McGowan, scomparso il primo dicembre 2023. Lui era il frontman di una band che si chiamava Pogues, era uno dei loro pezzi più famosi, che riascoltiamo in questa versione più melodica propostaci dai Kingfisher.
2: Seen the carnival down in Rome, had the women and I had the booze. All that I remember is a little kid with no shoes.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Versione molto sofferta e molto particolare per quanto riguarda questo grande successo dei Pogues, ovvero Sunny Side of the Street. Erano i Kingfisher, una formazione che con il loro ultimo album pubblicato un anno e mezzo fa all'incirca sono arrivati al primo posto delle classifiche irlandesi. Qua invece rileggono un brano di Sean McGowan inserito in questo omaggio che uscirà a breve, un tributo al grande leader dei Pogues. Cambiamo completamente genere musicale e arriviamo alla laguna di Venezia, dove c'è un duo synth pop che si chiama Crimea. Loro fanno parte anche di un tributo ufficiale come quello dei Permanent ai Joy Division, tributo tra l'altro riconosciuto, però hanno questo progetto parallelo che si chiama Crimea. Ci ascoltiamo questa canzone dal titolo Love Her Eyes.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Bel pezzo dei Crimea, Love Rise, dal loro nuovo album, questo progetto molto particolare guidato da Nick Solov e da Alice Taylor, che ha come base la città di Venezia, un bravissimo duo synth pop italiano. Da Minneapolis invece arriva una band indie pop nata nel 2008, guidata dal frontman Eli Hansen. Si chiamano Real Numbers ed hanno pubblicato da pochissimo il loro nuovo album, che poi è anche il terzo in carriera. Ci fanno ascoltare questo pezzo gradevolissimo, un po' breve, dal titolo Star, Real Numbers.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Questo era uno dei brani iconici degli anni 2000, l'abbiamo riascoltato in questa versione targata 2026. Loro sono sempre i Plain Whites, ma la voce femminile era quella di Lolo, che è una cantatrice nata a Toronto nel 2000, che ha pubblicato anche alcuni singoli recentemente per proprio conto, ma in questo caso collabora con la band dell'Illinois nata nel 1997 per dare anche una lettura diversa, una colorazione diversa a questa canzone famosissima, con un bel dialogo tra le due voci che rendono il brano sicuramente più intimo e forse anche più attuale. La canzone era Hey There Delilah. Torniamo ad un certo indie pop, ad un certo jungle rock, di una formazione che si chiama Starter Car. Il pezzo si intitola Throwing Down, dal loro nuovo album.

0: Starter Car, ovvero una formazione che arriva da Londra, sono nati nel 2023 e sono guidati da Oisin Barnett. Sono al debutto discografico con quest'album del titolo Afterlight, uscito da pochi giorni.
1: Rock Wave.
0: Si chiamano J-Oaks, formazione storica di Minneapolis, guidata da Gary Louris. Una volta c'era anche Mark Olson, che però era il co-leader, che si è comunque ritirato e ha intrapreso una carriera da solista da un po' di tempo. Però tornando ai J-Oaks, ci ascoltiamo Keeping Our Heads Above Water dal loro nuovo album, Sanctuary Park.

0: Wave. L'onda del rock.
1: Il tipico sound dei Jayhawks per questo pezzo Keeping Our Heads Above Water dal nuovo album Sanctuary Park, che è stato interamente registrato dal vivo in studio per questa formazione in attività dal 1985 e guidata da Gary Louris. Lui invece è australiano, si chiama John Floriani.

0: Il meglio della musica rock.
1: Gian Floriani, molto bello questo pezzo, grande finale, grande crescendo per questo cantautore che ha una lunga attività da solista ma fa anche parte di una formazione che si chiama Troppi Eyes. Ripeto, lui arriva dall'Australia ed è nato nel 1991 e torna ad incidere dopo 4 anni. Il pezzo si chiamava The Kind of Man I Am, tratto dall'album omonimo, un lavoro che verrà pubblicato entro questo 2026. L'artista che arriva ora si chiama Jay Barnard e sarebbe il progetto solista di Ginte Depré, artista che arriva dal Belgio, frontman di una formazione in attività dal 2004 piuttosto affermata che si chiama Balthazar. Il suo singolo si intitola 4 in the Morning. Jay Barnard.

sintetizzatori caldi, ritmi pulsanti e una voce molto intensa nel cuore della notte. Sono le 4 del mattino, 4 in the morning. Jay Bernard, questo artista belga famoso anche per essere il frontman di una formazione nata nel 2004 e che si chiama Baltazar. Per chi ama ancora B-52s, c'è una formazione inglese che secondo me li può ricordare. Sono due fratelli, si chiamano Bobby e Emma Thompson. Hanno già pubblicato due album in forma autoprodotta, ma c'è ora un nuovo progetto che uscirà ad ottobre per l'etichetta Scape Walks. Il tutto anticipato da questo singolo dal titolo Lie Down With Dogs. Loro si chiamano British Birds.

0: Rock Wave.
1: Un po' di garage punk e anche un po' di pop inglese in questa band che, come dicevo prima, mi ricordano in modo particolare i B-52s. Loro però sono inglesi, British Birds Lie Down With Dogs, il titolo di questa canzone dal loro nuovo album che uscirà ad ottobre. Intanto è già partita una cantautrice londinese che si chiama Eleanor Moss, The Way That I Feels.

0: Il meglio della musica rock.
1: Il finger picking di questa bravissima chitarrista e cantante inglese Eleanor Moss ci ha fatto ascoltare il suo ultimo singolo dal titolo The Way That I Feels. Siamo in chiusura, amici, ma c'è ancora una canzone. È un rifacimento di un brano famosissimo dei Pet Shop Boys, canzone uscita nel 1986, inclusa nell'album Please di questa formazione guidata da Neil Tennant. Si intitola West End Girls e noi la riascoltiamo in questa versione di un progetto che arriva da Cagliari, pensate un po', guidato da Valentino Murru. Si chiamano Black Solanas e pubblicano questa West End Girls per un'etichetta tedesca che si chiama Vix Music. Modo insolito e molto particolare per concludere la puntata odierna di Rock Wave. Io vi ringrazio dell'ascolto, vi abbraccio fortemente e vi aspetto ovviamente puntuali con la prossima trasmissione di Rock Wave. Intanto tutta per voi, West End Girls dai Black Solanas. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

leggendo che in Scozia alcuni studenti universitari hanno voluto fare uno scherzo. E cosa hanno fatto? Hanno abbandonato una semplice ananas comprata al supermercato per un euro su un tavolo vuoto nel bel mezzo di una mostra d'arte contemporanea. Quando sono tornati 4 giorni dopo, sono rimasti a bocca aperta, perché i curatori della galleria, convinti insomma che si trattasse di un'opera d'arte concettuale profonda, lo avevano protetto inserendolo sotto una teca di vetro protettiva. Noi proteggiamo voi, artisti indipendenti e non solo. È il momento di ascoltarci Marco Bertola in arte, Rurapent con Povertà.

0: pensione, ha impiegato ben 3 anni di lavoro per costruire una replica perfetta della Torre Eiffel alta 3 metri, utilizzando, pensate, soltanto colla e tonnellate di spaghetti crudi. Beh, l'opera era quasi finita e pronta per essere esposta quando una notte il rubinetto della cucina ha avuto una perdita improvvisa e quindi l'umidità ha bagnato la struttura, e la mattina dopo l'uomo ha trovato il suo capolavoro trasformato in un gigantesco ammasso di pasta scotta. Beh sì, poi insomma era troppa forse per mangiarla tutti insieme. Noi ce l'ascoltiamo insieme, Rafa Conde con Martina.
1: Parlo con il mio cuore, io lo sento estraneo, un po' distante, perché non riesco a sentirlo come prima. Il tuo sguardo così dolce

Vuoi diventare protagonista di My Chanson Air? E allora non devi far altro che mandarci il tuo brano in formato MP3 con una breve biografia a direzione.artistica@mychanson.it, come ha fatto Mario Pinelli. Ci propone Ella es mi hombre.

0: Ella. Y después de todo, yo pienso que siempre habrá verano. Será recuerdos para recordar como este. Siempre habrá.
1: Lo facciamo questo bel tuffo nel passato con I Remember Yesterday, ma certo lo facciamo con Yuba Stank, The Reason.
2: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: Sì, il tempo è veramente tiranno, ci dobbiamo salutare, ma non dimenticatevi mai di sorridere. Da Roberta Calce è tutto, ciao!
1: Era My Chance on Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
3: L'orizzonte si incupisce nell'incedere del tempo fino a vestirsi di nero. Un'altra notte è scesa. Il giorno fu pieno di lampi. Ma ora verranno le stelle, le tacite stelle. Di tutto quel brusco tumulto, di tutta quell'aspra bufera, non resta che pace la sera. Sono Giovanni Amara.

Già morta? Già cosa? Quando ancora dobbiamo viverla? La nostra epoca è sola nella storia e questa solitudine influisce sulle nostre percezioni. Ciò che noi vediamo non ci sarà più. Si riderà delle nostre ignoranze, ci si indignerà delle nostre colpe. Siamo già il passato da criticare, gli ignoranti da scusare, gli imputati al giudizio del senno di poi.

C'è sempre la possibilità di vivere in modo diverso. È la paura del giudizio degli altri che ci impedisce di decidere con la nostra testa. È triste come certe intuizioni meravigliose possono smarrirsi nella vita di ogni giorno e non si riesce più a ritrovarle. E poi, col tempo, si finisce per dimenticarsene.

dove ve ne andate? Povere foglie gialle. Sembrate tante farfalle spensierate. Venite da lontano o da vicino, da un bosco o da un giardino. E non sentite la malinconia del vento che vi porta via.

camminava a mani vuote per strada, dove tutti vendevano i loro sogni, ignorando gli sguardi freddi del demone che lo proteggeva e desiderava sempre il gusto delle cose che ogni anima nasconde. In un vicolo cieco gli è saltato addosso, scavando con le unghie in profondità nel suo petto, alla ricerca dei suoi sogni. E lì si nascose, ma fu distrutto dalla luce sparata dal suo cuore. La luce che ha accecato il mondo intero, liberando i sogni degli altri.

Ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la vita a credersi stupido. Abbiate pure 100 belle qualità. La gente vi guarderà sempre dall'alto.

Devi tornare ad apprezzare la semplicità, amico mio. Non si può dare valore e importanza solo ai grandi eventi della vita. Bisogna saper vedere la bellezza anche nelle piccole cose. Per esempio, ogni volta che fai qualcosa per gli altri, ti senti meglio. È un'esperienza che ti può cambiare la vita, per sempre.

Gli alberi sono stati da tempo immemorabile strettamente associati alla magia. Alcuni di essi possono resistere per 1000 anni e torreggiare bene al di sopra delle nostre teste mortali. In quanto tali, sono simboli e custodi di un potere illimitato, longevo e senza tempo. Una foresta incontaminata, costellata di alberi di tutte le età, è più di un luogo misterioso e magico. È una delle riserve di energia della natura. Entro i suoi confini si ergono antiche e nuove sentinelle, guardiani della forza universale che si è manifestata sulla Terra.

La maggior parte degli eventi, che definiamo avversità, si sono verificati all'improvviso e in modo spettacolare. Terremoti che hanno scosso intere città, le hanno rase al suolo, veicoli spaziali che si sono rotti nel calore del rientro, reattori nucleari che si sono sciolti durante i test di routine. Queste sono le cose di cui noi ci preoccupiamo, da cui ci guardiamo, per cui abbiamo trascorso innumerevoli ore ad allenarci. Ma ora il disastro è stato dissimulato in piccoli componenti non identificabili e fatto passare di nascosto proprio di fronte a noi, senza fare scattare un allarme o registrarsi su un sensore. La sfortuna ha saputo usare il nostro orgoglio contro di noi per attirarci in una posizione vulnerabile e indifesa. Abbiamo posto ostacoli sul cammino delle avversità, ma loro sono scivolate attraverso le fessure.

Preoccupati più della tua coscienza che della tua reputazione. Perché la coscienza è ciò che sei, la tua reputazione è ciò che gli altri pensano di te. E quello che gli altri pensano di te è un problema loro.

appuntamento all'altro. Attraverso il fetido grembo della notte, il ronzio di entrambi gli eserciti risuonava quieto e le sentinelle quasi ricevevano i sussurri segreti della loro guardia. Il fuoco rispondeva al fuoco e attraverso le loro fiamme giocose ogni battaglia vedeva il volto annerito del nemico. Un destriero minacciava un destriero con alti e vanagloriosi nitriti che perforavano l'orecchio sordo della notte. E dalle tende gli armaiuoli completavano i cavalieri con martelli affaccendati che chiudevano i rivetti e davano una terribile nota di preparazione.

notte è quieta, senza rumore. C'è solo un suono che fa il silenzio. E l'aria calda porta il sapore di stelle e assenzio. Le dita sfiorano le pietre calme, calde d'un sole, memoria o mito. Il buio ha preso con sé le palme. Sembra che il giorno non sia esistito. C'è sempre un domani che sorge dall'anima, prima che dal sole. Una nuova partenza ci aspetta. Un porto ogni giorno si lascia.

Ricordo le strade che corsi e le buche in cui inciampai, il dolore della caduta, ruzzolare e rialzarsi e vivere. Buonanotte da Giovanni Amara.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Area Rock.
2: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
1: Un programma ideato e condotto
2: da Raffaele Astore.
3: Ed eccoci ancora qui, come sempre in compagnia di Raffaele Astore, in questo nuovo puntata di Area Rock. E oggi sinceramente dovete scusarmi un pochino, perché effettivamente un po' di raucedine non manca, probabilmente in questo periodo caldo, freddo, insomma aria condizionata, chi più ne ha più ne metta, e quindi anche oggi è capitato tutto questo gran macello.

Ciò non toglie però che, come sempre, siamo qui su Area Rock, ormai ci dirigiamo verso quella che è la chiusura di questa stagione, perché come tutti quanti sapete il nostro programma va in onda da ottobre a giugno, poi prende tutta quanta la sua giusta vacanza, quindi luglio, agosto, settembre, tre mesi in cui noi ci fermiamo come sempre, ma poi ritorniamo ancora una volta su quelle che sono le frequenze, sulle varie radio che chiaramente ci seguono e ci hanno, con cui abbiamo il piacere di collaborare, che chiaramente ci mandano in continuazione su quelli che sono i canali appunto delle varie radio che ci mandano in onda tutta quanta la settimana, dal lunedì alla domenica. Se per conoscerle è sufficiente andare praticamente su quella che è il nostro sito ariarock.it e vedere effettivamente quali sono poi gli appuntamenti che settimanalmente arrivano appunto con Area Rock. E noi iniziamo subito con quello che è un ritorno, perché stiamo parlando di niente poco di meno che di una band che si era formata nel lontano 1977 ad Acqui Terme, vale a dire i Plenilunio, e loro tornano con questo loro quarto album in studio dopo quello che è stato appunto un percorso che li ha portati dal 2012 al 2021, poi a fare tre album davvero interessanti, vale a dire Respiri lunghi mille miglia, uscito nel 2012, Vivo controvento nel 2017 e Gioco imperfetto del 2021. Ora loro ritornano con questo Nascere qui e approfondiscono quella che è la propria appartenenza al luogo di nascita attraverso quelle che sono delle piccole miniature sonore che comunque si prestano perfettamente alla riuscita dello scopo appunto di questo loro nuovo disco, vale a dire Nascere qui. Noi dai Plenilunio, in apertura di questa nuova puntata di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore, ci andiamo ad ascoltare questo Il gatto e le lucciole. Loro sono i Plenilunio.

una partenza tutta quanta progressive, forse per celebrare un pochino quello che poi è stato il nostro ultimo concerto a cui abbiamo assistito, quello di Steven Wilson a Milano, che chiaramente troveremo anche in scaletta.

come sempre grandi atmosfere, quelle appunto dei plenilunio, con questo Il Gatto e le Lucciole, un po' di ritorno indietro in quello che è il progressive rock italico.

devo dire la verità che un pochino i Plenilunio mi ricordano tante altre band di quel periodo, che appunto, come il rovescio della medaglia, giusto per dirne una, la locanda delle fate, che richiamano molto appunto quei suoni che in Plenilunio troviamo e abbiamo ritrovato soprattutto in questo Nascere qui, questo loro nuovo lavoro, un lavoro di ritorno. E chiaramente non poteva mancare un passaggio con quello che è l'ultimo lavoro di Steven Wilson, e lo facciamo anche per ricordarci e ricordare a voi il concerto che ha avuto luogo a Milano all'Arcimboldi lo scorso 7 giugno, al quale ha avuto modo di prendervi parte. Uno spettacolo davvero unico, come unico il grande musicista che è Steven Wilson, che con quest'ultimo lavoro torna ad un progressive come solo lui sa fare. Da Steven Wilson se ascoltiamo questo Objects Outdrive Us, Objects Meanwhile, Steven Wilson dall'album The Overview.

Beh, grande Steven Wilson, devo dire la verità che trovarsi ad uno dei suoi spettacoli davvero ti fa sciogliere, anche perché è pieno di effettistica, ma al di là dell'effettistica ci sono i grandi musicisti che lo accompagnano, che dicono davvero tanto, e Steven è grande anche grazie a loro. E noi proseguiamo con Anika, che esce con questo Habits, nuovo album, un progetto che i fan di PJ Harvey, Breeds e Pixies troveranno davvero interessante. Nonostante tutto, però, resta la sensazione che con le pur buone intenzioni di alcuni brani il disco non possiede quelle che sono poi le necessarie caratteristiche per resistere a quello che è l'implacabile giudizio del tempo. E sì, perché comunque gli anni passano un pochino per tutti. Anika dall'album Abyss, ci stiamo ascoltando questo Walk Away.

domenica con un genere un pochino diverso, ce lo siamo ascoltati davvero un pochino fino in fondo. Devo dire la verità che oggi continuo ad avere questo forte mal di gola che non so dove mi potrebbe portare, ma comunque dai, andiamo avanti con quello che è il nome del gruppo, che è stato preso da una omonima canzone di David Bowie, e vale a dire Everyone Says He. Questa canzone era contenuta in Heat del 2002. La band comunque dichiara quelle che sono le più varie ispirazioni, appunto Rem, The Strokes, Cigarettes After Sex, Carole King, Kate Bush, insomma ne hanno davvero un pochino di tutto. E da questa Everyone Say He, dall'omonimo album, ci stiamo ascoltando questo On The Same

peggiore, come dire, anni 60, Britpop anni 90, insomma, ce ne hanno davvero tutti i gusti, insomma, lo sono Everyone Sing.

E mentre gli Have One Say He se ne vanno via, si prepara a partire il prossimo gruppo, vale a dire i Local Store, che si muovono tra progressive pop e indie folk con questo terzo album dei norvegesi. Dobbiamo dire che questo album lo si può guardare davvero in modi diversi, ma noi dopo averlo ascoltato ne conosciamo solo uno, quello di un disco che sembra comunque dar voce ad una sintonia interiore con il suono che ripercorre un'epoca. Local Store, dall'album Whatever Time Will Bring, questo è Let Me Tell Me.

0: siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: E dopo aver ascoltato il Local Store con questo Let Me Tell Me, davvero un pezzo molto interessante, devo dire che richiamano un pochino quello che è il sound californiano di una volta, anche perché si muovono tra prog pop, indie folk, insomma, siamo giù per giù lì. Noi continuiamo con il titolo del nuovo album dei Mean, che producono dell'ottimo psych rock, e tra l'altro la loro macchina psichedelica si rimette molto dopo ben 7 anni, con l'ingresso di un nuovo adepto, vale a dire Rob Kigg della Golden Dawn Orchestra. Insomma, loro sono molto sprontati, sicuri, tenaci. I Mean restano fedeli a quella che è la loro liturgia a base di appunto percorsi di natura psichedelica, e siccome noi con la psichedelia andiamo abbastanza d'accordo, dobbiamo dire, e noi abbiamo voluto proporvi questo pezzo che comunque fa capire che passa sono fatti, e stiamo parlando di Tung San. Loro sono i Mean. Psichedelia quasi losangeliana, potremmo dire, dai.

E noi ci siamo davvero a mantenerci in un viaggio di natura psichedelica, questa psichedelia che davvero un pochino negli ultimi periodi probabilmente ci sta coinvolgendo. Bene, questi erano Min, ci siamo ascoltati questo tungsten, scusate l'intoppo vocale, e noi continuiamo sempre a mantenerci in queste atmosfere, perché loro sono i Pandar Bear, vale a dire gli Animal Collective, che tornano con quello che è il loro decimo album, un album che anche questo interessante, album in studio, e lo fa andando ormai per quella che sono la cinquantina, sì. Dobbiamo dire che più di 25 anni in carriera alle spalle e a 6 anni dall'ultimo lavoro da solista, ritorna con questo Sinister Grift, per cui ci stiamo ascoltando questo Anywhere But Here. Loro sono i Panda Bear.

E questi erano i Pandur della Animal Collective, da quale ci siamo ascoltando questo Anywhere But Air, un po' di atmosfera di altri tempi che ogni tanto devono ritornare comunque indietro, dai, non c'è niente da fare. E noi proseguiamo questo nostro viaggio odierno di Aria Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore, con un disco d'esordio davvero convincente, nei suoni, nella ricercatezza degli incroci chitarristici in particolare. Loro sono gli Slung, anzi Slung, dall'album In Ways, questo Class Assure che ci stiamo ascoltando. Esordio, ogni tanto ci vuole.

0: Area Rock e oltre il rock.
1: Area Rock e oltre il rock.
2: Beh, noi cerchiamo di essere oltre il rock, chiaramente, speriamo di farcela, speriamo di portarvi come sempre quelle che sono proposte un pochino dai alternative, anche perché a noi sinceramente piace muoverci molto fra un genere e un altro, per trovarsi appunto insomma in mezzo a quell'onda sonora che appunto è il rock. Bene, dopo gli Slang con In Ways, dal quale ci siamo ascoltati Close Shirley, adesso è la volta di una band tutta italianissima. Loro sono i veneziani Glazy Aids, che qualche volta abbiamo già mandato qui su questo nostro programma appunto di Area Rock. Hanno appena rilasciato quello che è il loro il loro disco che ridefinisce completamente quelli che sono gli standard di quello che poi il nostro New Gates, il nostrano New Gates. Spoiler, vale a dire, un disco da non perdere assolutamente. E noi dai Glazy Aids ci ascoltiamo questo Slap.

I Glazy Haze con questo slap che ci siamo appena ascoltati, sempre con queste grandi chitarre che ricordano davvero momenti, dobbiamo dire, celebri, dai, forza! E noi intanto proseguiamo con una band di tutto rispetto, infatti ritorna quello che è l'artista progressive rock di Wakefield, vale a dire Dominic Sanderson, secondo album in studio dopo il buon In Permanence del 2023. Il chitarrista, cantante e tastierista cresciuto a Panic, King Crimson, Pink Floyd e Marillion si esibisce in un contesto prettamente canterburiano. Blazing Revelation da Dominic Sanderson, ci stiamo ascoltando questo From the Weeping Cradle.

0: let's say,
1: le grandi suite del progressive rock, e questa era una suite appunto di Dominic Sanderson, quale ci siamo ascoltati questo From the Weeping Cradle, insomma un disco che trova davvero tanto tanto in quello che è il riferimento al progressive rock più intenso. E noi continuiamo. Così inglese eppure così americano, con la maiuscola, Sam Fender si conferma il più divulgabile discendente di Bruce Springsteen attualmente in circolazione. People Watching non è certo una rivoluzione rispetto a quelli che sono stati i due long playing precedenti, che già di per sé si erano rivelato tutt'altro che sperimentali, eppure appare tutto così fresco. Sam Fender, People Watching, questo è l'omonimo pezzo tratto dal suo ultimo disco, People Watching.

0: insomma, Sam Fender con questo People Watching, tratto appunto da quello che è il suo ultimo lavoro omonimo, che ci porta a quello che è un piccolo stacco pubblicità.
1: Area Rock è web,
2: è radio, è podcast.
1: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: E ormai siamo in addirittura d'arrivo, sì, perché ci andiamo ad ascoltare subito con immediatezza quello che è un pezzo tratto dal primo disco di Terry, figlio di Jim, fondatore della Marshall Amplification. Terry Marshall and Friends, dall'album Living the Blues, questo I Go To...

0: no.
1: In un programma di musica rock che si rispetti, chiaramente non può neanche mancare un po' di blues. E questo blues di Terry Marshall, Ellis Armstrong, Joe Schwartz e Robert Ockham con questo I Got You Need, insomma un blues davvero che ti strappa il sangue dalle vene. E ormai davvero siamo arrivati in chiusura di questo nostro odierno, anzi settimanale appuntamento, quello di Area Rock, che non mancherà mai di tenervi sempre compagnia, anche se come molti di voi già lo sanno, noi a fine di questo mese interromperemo quelle che sono le nostre trasmissioni per riprendere poi ancora una volta ad ottobre, giusto per goderci un pochino quella che è l'estate, ma più che altro, oltre che per andare su quello che è il nostro mare, il mare Salentino, andarsene un po' in giro anche per quelli che sono i vari concerti che stanno avendo luogo in tutta quanta Italia. E beh, ci vuole ogni tanto, magari forse anche un salto all'estero non mancherà assolutamente di mancare in quelle che sono come sempre le nostre attività di divertimento nella musica.
2: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
1: Ebbene sì, questa è la sigla, oramai sulla sigla come sempre vi proponiamo il nostro ascolto, il nostro abbraccio, quello che appunto vi rimanda al nuovo appuntamento della settimana entrante. Continuiamo ancora per altri pochi giorni fino alla fine di questo mese appunto, e poi le nostre trasmissioni andranno in pausa per tutto quanto il periodo estivo. Beh, vabbè, capita un pochino a tutti quanti di avere anche delle altre cose più necessarie, forse anche per quello che è il nostro spirito, per come intendiamo quella che è la vita di ogni giorno che comunque va vissuto fino all'ultimo respiro, perché dai, non dimenticate che la vita è assolutamente bella. Grazie a tutti quanti e ciao alla prossima da Raffaella Astore, come sempre da Area Rock, e ricordate che se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.

do. Because no matter what I do, every time I get ahead.

like I go back. So for right now,